ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

Radio Verona, l'unica di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate in Lessinia. La crisi idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, soprattutto nella fascia orientale, dove in molti comuni non piove da maggio. Pascoli bruciati, secondo taglio del fieno compromesso, e allevatori costretti a portare acqua con le autobotti e a utilizzare già le scorte invernali. Il calo della produzione di latte e l'aumento dei costi potrebbero costringere al rientro anticipato delle mandrie già in agosto. L'emergenza interessa 8 comuni, da Grezzana a Rovere e Veronese. Col chiede una rete diffusa di invasi e l'ammodernamento delle reti irrigue. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 7 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È un giallo il ritrovamento nelle acque del Garda a Bardolino del corpo di un 37enne egiziano che lavorava come lavapiatti in un ristorante della zona. Sentiamo il servizio di Lucio Salgaro.
5: Immediato è stato l'allarme, sul posto sono arrivati subito la polizia locale, la guardia costiera e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'acqua il cadavere. Per l'uomo non c'era più nulla da fare, nessun tentativo di rianimazione da parte dei medici del 118, nonostante risultasse finito nel lago non da molto tempo. Veloci sono state anche le operazioni di riconoscimento. Si tratta del dipendente di un ristorante poco lontano. Il 37enne di origine egiziana era impiegato in cucina come lavapiatti. Sulle cause del decesso è giallo. Non è chiaro se sia stato un incidente, un gesto volontario o una morte provocata da terzi. Per questo, su ordine della magistratura, il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esame tossicologico e all'autopsia.
3: Per la prima volta una veronese conquista un oro europeo nel nuoto. Elisa Pizzini è salita sul gradino più alto del podio insieme a Chiara Pellacani, dominando a Parigi la finale del trampolino sincro femminile da 3 metri. Per Pellacani è il 5° oro di questi europei. Pizzini conquista invece il metallo più prezioso dopo 2 quarti posti. Sorpresi mentre rubavano rame dal tetto dell'ex cattolica in via Germania, 2 uomini di origine albanese, entrambi sulla 50ina, sono stati notati ieri mattina da una guardia giurata della Civis mentre portavano via il materiale dall'edificio oggi in disuso. Sul posto sono intervenuti altri vigilantes e i carabinieri che hanno fermato i 2 uomini. Botta e risposta tra Lega e Partito Democratico sul programma di recupero dell'ex cinema di Borgo Nuovo. Sentiamo Filippo Rando con le idee del centrodestra e in chiusura Federico Benini al microfono di Giovanni Salvatori.
6: Le esigenze sono fondamentalmente 2, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste 2 necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro e ci sono previsti circa 70 di parcheggi, 7 addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
7: Quindi. Il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro, che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
3: 26 sedute, 46 delibere approvate e una presenza media dei consiglieri del 93%. Il bilancio della prima parte del 2026 del Consiglio Comunale di Verona, tracciato ieri a Palazzo Barbieri dal presidente Stefano Vallani. 12 consiglieri tra maggioranza e opposizione non hanno registrato neppure un'assenza. Intensa anche l'attività delle commissioni, riunite 161 volte da gennaio. I lavori riprenderanno nella seconda settimana di settembre. Ultime ore di lavori in Uganda. Di Geppasetto, dove Acque Veronesi sta completando un'asfaltatura segnaletica e stalli. Da domani la strada riaprirà con il ripristino della viabilità originaria anche su Lungadige Porta Vittoria. Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto il cantiere si sposterà invece all'incrocio tra via Emilei e via Rosa. Via Rosa sarà chiusa alle auto, esclusi i frontisti. E via Bosco Piano è stata chiusa ieri a Darbizzano dopo che un pullman con una cinquantina di turisti tedeschi è rimasto incastrato in una curva. Il mezzo di ritorno da una visita in cantiere stava scendendo da Monterico quando è rimasto bloccato tra guardrail e boscaglia. Nessun ferito. Polizia locale e protezione civile hanno fatto scendere i passeggeri in sicurezza e avviato le operazioni per liberare la strada. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento sulla 4 Brescia-Padova verso Venezia ci sono già 7 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna, mentre sulla 22 del Brennero in carreggiata nord si registrano 2 km di incolonnamenti per un incidente avvenuto tra Egna Ora e Bolzano Sud. Ricordiamo, siamo in carreggiata nord. Per quel che riguarda la città non ci sono segnalazioni particolari e nemmeno sulla viabilità ordinaria. Infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni a Verona su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
3: La circolazione depressionaria responsabile di una residua instabilità mattutina si smorza, favorendo un rapido miglioramento. Ripeggiorerà tuttavia dalla sera con deboli piogge, questo a livello regionale. A livello veronese invece avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge residue, rasserenamenti dal pomeriggio fino ad avere cieli poco nuvolosi, ma poi di nuovo pioggia in serata. Temperatura massima meno alta rispetto a ieri, si porta a 36 gradi, ma rimane l'allerta meteo per afa. Per quel che riguarda invece i litorali, ma anche il lago di Garda, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino ad avere cieli poco nuvolosi.
2: Radio Verona Flashback.

0: di Dio.
1: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno e buon venerdì 7 agosto, io sono Luca Del Ponte, sono le 7, 14 minuti e 22 secondi, questa è Radio Verona e questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete partecipare anche voi, messaggi scritti e vocali al nostro WhatsApp 335 60 11 610. E partiamo dal Medio Oriente perché oggi a Jeddah può prendere forma un nuovo equilibrio regionale. Infatti Arabia Saudita, Turchia e Pakistan firmano un patto di mutua difesa, un accordo importante soprattutto per il Pakistan che è una potenza nucleare e arriva mentre la guerra continua. Nella notte gli Houthi yemeniti hanno colpito il sud dell'Arabia Saudita, 11 civili sono rimasti feriti. Donald Trump promette a breve un annuncio sullo stretto di Hormuz e sostiene che la guerra finirà presto, ma Teheran replica deridendo il presidente americano e annunciando invece di fatto un accordo raggiunto con l'Oman per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. Un accordo evidentemente sulla soglia della definizione, ma che non piacerà sicuramente a Donald Trump, che rimane fuori dai giochi, e quindi sostanzialmente il messaggio di Teheran è questo: gli Stati Uniti hanno fallito. Donald Trump pensava che con la ripresa dei bombardamenti l'Iran si sarebbe piegato, invece questo non è avvenuto. Tra l'altro in ballo c'è anche una sorta di pedaggio che verrebbe pagato dalle navi attorno al 5-7%, di cui un 3% all'Oman. Tensione anche nel Mar Nero, un cargo tedesco è stato colpito da droni russi vicino a Odessa, incendio e danni a bordo, l'equipaggio è stato evacuato e torna l'allarme a Ceuta. I servizi spagnoli considerano credibile il tam-tam per un nuovo assalto di migranti alla frontiera, forse già prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, il bilancio della crisi dei giorni scorsi è intanto salito a 82 morti. Negli Stati Uniti si riapre invece lo scontro sul Covid. Il Senato ha approvato una mozione contro Anthony Fauci per oltraggio al Congresso dopo il suo rifiuto di rispondere ad alcune domande in audizione, domande che erano talmente demenziali che il noto professore ha preferito proprio soprassedere. Trump dice che dovrebbe essere incriminato e il presidente torna a sfidare la Corte Suprema anche sulla cittadinanza per nascita con due nuovi ordini esecutivi restrittivi. Covid che riaccende lo scontro politico pure in Italia. Giuseppe Conte, convocato dalla commissione parlamentare d'inchiesta, dice scavate pure, non troverete i miei illeciti, e accusa direttamente Giorgia Meloni di essere la regista degli attacchi contro di lui. Mi affronti politicamente, basta Mezzucci. Poi questa frase cui è seguita la risposta della Premier: cercare la verità sulla pandemia, dice Meloni, non è un attacco politico ma è un diritto degli italiani. L'Italia farà invece ricorso contro la decisione della procura di Sion di non ammettere il nostro paese come parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana, dove sono morti 6 ragazzi italiani e altri 14 sono rimasti feriti. Per i magistrati svizzeri né la nazionalità delle vittime né i costi sostenuti dall'Italia per assisterle bastano a riconoscere allo Stato la qualità di parte lesa, una tesi che però la Farnesina contesta. E questa mattina l'Italia si sveglia anche con la notizia, peraltro insomma già arrivata ieri, della morte di Francesco Guccini, il maestrone così definito, è morto nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore e narratore di un'Italia che per decenni ha raccontato con le canzoni l'ironia e l'impegno civile. I funerali saranno privati. A settembre è prevista una cerimonia pubblica invece per ricordarlo. Poi c'è il caldo, che non è più solo una questione di temperature, diventa una questione di acqua. Oggi 26 delle 27 città monitorate sono da bollino rosso, domani brevissima attenuazione anche a Verona, ma secondo le previsioni il caldo estremo potrebbe accompagnarci ancora per una decina di giorni. Poi a livelli critici, e proprio il 2003 è il termine di paragone che ci porta a casa nostra, in Lessinia la crisi idrica in alcune zone già peggiore di allora. Nella cronaca poi resta da chiarire la morte dell'uomo di 37 anni trovato ieri nelle acque del Garda a Bardolino, lavorava come lavapiatti in un ristorante della zona. è stata disposta l'autopsia. Ma dal Garda arriva anche una notizia decisamente diversa: c'è un oro europeo veronese. Elisa Pizzini ha vinto a Parigi insieme a Chiara Pellacani la finale del trampolino sincro femminile da 3 metri e la prima veronese a conquistare un oro europeo nel nuoto. E nella giornata di oggi seguiremo anche il confronto politico sul futuro dell'ex cinema di Borgo Nuovo, mentre sul Garda torna Garda in Love con l'inaugurazione a Torri del Benaco. Tutto questo lo mettiamo in ordine, naturalmente tra poco gli approfondimenti, le voci, le notizie di Verona. Prima però allarghiamo ancora lo sguardo e cominciamo tra pochissimo con la nostra rassegna stampa ragionata di questo venerdì 7 agosto in diretta su Radio Verona.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Ad Ossobuono tutte in saldo.
9: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
8: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
9: Sport e relax con stile in Viale Europa ad Ossobuono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: La strega comanda di Francesca Michelin alle 7:27 minuti e 15 secondi di questo venerdì 7 agosto su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. La nostra edicola si apre con il giornale L'Arena. Il taglio alto ci racconta una storia davvero terribile, anni di angherie, lei si toglie la vita, lui finisce agli arresti domiciliari. La vicenda giudiziaria è seguita da Fabiana Marcolini a pagina 16. La donna ha lasciato un biglietto prima del gesto accusando appunto il compagno di 58 anni, mi vuole distruggere o lui adesso si trova ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto. Andiamo di spalla sul giornale L'Arena. Maturità, calano i diplomati con 100, arrivano i risultati della maturità e i presidi promuovono con riserva la nuova formula dell'esame voluta dal ministro Valditara. I diplomati con il massimo dei voti scesi dal 5,1 ad appena il 3,5%, le lodi scese salite dall'1,3 all'1,4, 6 studenti su 10 si trovano invece in fascia media. Nel mirino una vicenda che riguarda l'azienda Amia, offese anche agli ispettori, l'aggressione di un operaio. Amia al mercato dello stadio preoccupa sindacati e azienda e non è un fatto isolato, insulti e minacce sui social sempre più frequenti, offesi anche gli ispettori ambientali. Da una parte gli ispettori ambientali che cercano appunto di far rispettare il corretto conferimento dei rifiuti e questo avviene sui social, mentre invece si passa direttamente alle mani nei casi persone che vivono allo sbando e che rovistano tra i rifiuti e magari vengono appunto riprese mentre stanno facendo questa operazione. Il centro pagina del giornale L'Arena è invece occupato dall'allarme caldo, allarme pascoli bruciati in Lessinia, l'abbiamo sentito anche nel nostro notiziario, l'estate rovente anche in Lessinia e in Bra il porfido scotta a 57 gradi appunto. Si è stato fatto un paragone tra il cemento che raggiunge i 56 gradi e 9 e il porfido 56 gradi e 9, vedo che entrambe i termometri comunque in ogni caso ecco, fissano questa temperatura. E allora c'è anche chi in alcune città si è messo divertito e lo ha postato su YouTube a cuocere le uova sui tombini che sono arroventati. Comunque questa è la situazione estiva delle nostre città. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Giuseppe Conte ha tenuto l'audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto, mentre accusa Meloni e la regista anche di questi attacchi. La Procura di Siena ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clanmontana. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Addio Francesco Guccini, tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Da tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Atletica, Kelly Dwyer ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20 ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, è uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità
0: Sono saliti a 8 i chilometri di coda in A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia tra Sirmione e Somma Campagna. Sulla 22 del Brennero salgono a 4 in carreggiata nord gli incolonnamenti per un incidente tra Egna Ora e Bolzano Sud. Non ci sono invece segnalazioni sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona, possibili in questi giorni su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
0: Radio Verona,
6: Radio Verona, tempo reale.
7: Divertente.

0: Cassi si sono ridotti del 20% e sono aumentati i costi. Serve un piano energetico messo a punto, tra virgolette, questo. Meno cliente ma anche consumi ridotti. Stiamo cambiando orari e turni del personale. Questo tema non tocca Verona, però, che essendo città turistica, ieri ne abbiamo parlato proprio con l'assessore al commercio Alessia Rotta, parlando sempre di plateatici, addirittura se ne sono trovati alcuni che si sono allargati ben oltre i confini stabiliti. Perché evidentemente c'è ancora molta richiesta di spazi all'aperto, e spiegava appunto l'assessore Rotta, da una parte perché molti plateatici sorgono in luoghi alberati, quindi con un microclima diverso rispetto ad altre città del Veneto, dall'altra perché soltanto a luglio e soltanto in centro storico c'è stato 1 milione di turisti ci sono stati, e quindi è chiaro che i plateatici vengono utilizzati. Questo problema appunto non si pone a Verona ma si pone appunto in altre città della nostra regione. E c'è poi un'intervista sul Corriere del Veneto a Deborah Copperman, la musicista veronese, che racconta l'incontro con Guccini, il maestrone che ieri ci ha lasciato, i miei anni passati in studio a registrare con Guccini. E poi, sempre in tema di musica, in piazza un concerto per il gatto, questo avviene a Rovigo, chissà se in spirito zampetterà ancora una volta per il centro storico Gatto Rossini, magari durante l'esecuzione del duetto Buffo dei Gatti. Perché? Perché c'è questo gatto che viene a trovare ogni volta il pubblico e i concertisti ogni anno in occasione della filarmonia per Rossini, quindi è stato deciso che questo concerto è dedicato a lui. Passando da queste notizie leggere ad un fatto di cronaca, a Jesolo è polemica sui pontili dopo la morte di un giovane che si è buttato, un 17enne di origine marocchina, da un pontile che in quel momento c'era la bassa marea, ma il problema è che i cartelli evidentemente non vengono letti. Non vengono rispettati. Allora i bagnini di Jesolo dicono vanno tolti questi pontili, che sono sostanzialmente pericolosi perché sono posizionati in zone dove l'acqua spesso è bassa e c'è chi si fa trarre in inganno e poi ci perde la vita. L'addio a Paolo Pederzoli, chirurgo dei VIP a Verona. Paolo Pederzoli, uno dei pionieri della chirurgia pancreatica italiana. Questa notizia sul Corriere del Veneto è presente anche sul giornale L'Arena questa mattina. In taglio basso, il chirurgo pioniere viene definito. La famiglia fondò la clinica di Peschiera.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: Nel Vicentino i sindaci si compattano per dare più poteri alla provincia. Sul giornale di Vicenza leggiamo: la carica dei sindaci per la Casa dei Comuni, ora le firme sono 85 verso il rinnovo della provincia, sono 76 nuove firme dopo le 9 iniziali. Adesso a chiedere che la provincia torni ad essere la Casa dei Comuni sono 85 sindaci su 112, una maggioranza trasversale e massiccia dei primi cittadini chiede un accordo unitario e una gestione condivisa di Palazzo Nievo, un approccio che vede la contrarietà di Fratelli d'Italia ma un fronte esteso e bipartisan di sostenitori di altri colori partitici e civici, quindi anche una nuova funzione della provincia, quello che viene chiesto dai comuni che si costituiscono, come dire, fondatori di questo ente. Interessante esperimento sicuramente da tenere d'occhio. Il caldo minaccia la falda, perso un metro in 12 mesi, in due mesi, chiedo scusa, allarme ARPAV, fiumi in secca anche a Vicenza. Mattino di Padova, alghe e pesci morti, allarme acqua, emergenza sanitaria provocata dalla siccità prolungata, le falde sono scese di 10 cm in una settimana, il consorzio del Brenta, abbiamo scorte soltanto per 5 giorni, usiamo i bacini montani. Ad Abano, Abano Terme, Abano, i bocchettoni sono fuori norma, chiuse alle terme 8 piscine, quindi piscine chiuse, impianti fermati e controlli a tappeto. La stretta sui bocchettoni killer è arrivata anche nel cuore del bacino termale Euganeo, dove diverse piscine sono state chiuse, in alcuni casi dagli stessi albergatori per adeguarsi alle nuove norme, in altri a seguito delle verifiche dei NAS, dei carabinieri. Dopo la sentenza, Contin, l'autore del tank, siamo alla vicenda dei Serenissimi del 97, è un reportage appunto del Mattino di Padova. Dentro il tank dei Serenissimi, Contin invece è ai servizi sociali e canta in un coro. Andiamo sulla Nuova Venezia, muore dopo il tuffo dal pontile, appunto la vicenda del 17enne che rimbalza sui quotidiani del Veneto. Non ce l'ha fatta il 17enne che a Jesolo con un gruppo di amici si è lanciato dalla diga in legno di notte mentre c'era la bassa marea, battendo la testa sul fondale. I bagnini che dicono i cartelli non bastano, la testimonianza: anche mio fratello restò paralizzato dopo un tuffo. Ragazzi, non fatelo, è quello che viene appunto raccontato sulla Nuova Venezia Mestre. La Tribuna di Treviso, infine, l'acqua potabile per i vigneti ad aggravare la sofferenza della rete idrica della Marca Trevigiana, quella che alimenta i rubinetti delle case e degli uffici e che ha lanciato l'allarme in siccità, si riscontra una falla, non un buco, non una perdita, ma un prelievo enorme e scientifico di acqua potabile utilizzata senza autorizzazioni per irrigare i campi, in particolare le vigne della fascia pedemontana. Ciò deriva dall'analisi dei valori ufficiali di prelievo d'acqua nei depositi tra Tarso, Follina e Solligese avvenuti tra luglio e inizio agosto. ATS, che appunto è l'ente che gestisce l'acqua potabile, denuncia prelievi anomali, intensivi e non autorizzati per irrigare. È a rischio la rete pubblica, quindi per fare il prosecco si ricorre anche a questi mezzi che sono sostanzialmente dei mezzi, come li vogliamo definire, cioè l'utilizzo di acqua potabile per fare, no, dico, cioè per alimentare i vigneti, ecco, e anziché destinarla al consumo umano in una situazione di questo tipo. Questa è la denuncia, che ritengo tra l'altro molto grave e molto circostanziata, di ATS, la troviamo sulla Tribuna di Treviso. Tra pochissimo abbiamo anche le ultime news locali, torniamo a Verona, lo sport con Alessio Facincani e le previsioni meteo per le prossime ore in diretta su Radio Verona.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate in Lessinia. La crisi idrica ha già superato i livelli critici dello storico 2003, soprattutto nella fascia orientale, dove in molti comuni non piove da maggio. Pascoli bruciati, secondo taglio del fieno compromesso e allevatori costretti a portare acqua con le autobotti ad utilizzare già le scorte invernali. Il calo della produzione di latte e l'aumento dei costi potrebbero costringere al rientro anticipato delle mandrie già in agosto. L'emergenza interessa 8 comuni, da Grezzana a Rovere Veronese. Coldiretti chiede una rete di fusa di invasi e l'ammodernamento delle reti irrigue. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 7 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È un giallo il ritrovamento nelle acque del Garda poco dopo mezzogiorno di ieri a Bardolino del corpo di un 37enne egiziano che lavorava come lavapiatti in un ristorante della zona, Lucio Salgaro.
5: Immediato è stato l'allarme, sul posto sono arrivati subito la polizia locale, la guardia costiera e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'acqua il cadavere. Per l'uomo non c'era più nulla da fare, nessun tentativo di rianimazione da parte dei medici del 118, nonostante risultasse finito nel lago non da molto tempo. Veloci sono state anche le operazioni di riconoscimento. Si tratta del dipendente di un ristorante poco lontano. Il 37enne di origine egiziana era impiegato in cucina come lavapiatti. Sulle cause del decesso è giallo. Non è chiaro se sia stato un incidente, un gesto volontario o una morte provocata da terzi. Per questo, su ordine della magistratura, il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto ad esame tossicologico e all'autopsia.
4: È morto a 84 anni Paolo Pederzoli, luminare della chirurgia del pancreas e per anni punto di riferimento al Policlinico di Borgo Roma e all'ospedale di Peschiera fondato dal padre. Pederzoli si è spento ieri dopo una lunga malattia, ai funerali domani alle 10 a Peschiera. Per la prima volta una veronese conquista un oro europeo nel nuoto. Elisa Pizzini è salita sul gradino più alto del podio insieme a Chiara Pellacani, dominando a Parigi la finale del trampolino sincro femminile da 3 metri. Per Pellacani è il quinto oro di questi europei. Pizzini conquista invece il metallo più prezioso dopo 2 quarti posti. Sorpresi mentre rubavano rame dal tetto dell'ex cattolica di via Germania, 2 uomini di origine albanese, entrambi sulla 50, sono stati notati ieri mattina da una guardia giurata della Civis mentre portavano via il materiale dall'edificio oggi in disuso. Sul posto sono intervenuti altri vigilantes e i carabinieri che hanno fermato i 2 uomini. Botta e risposta tra Lega e Partito Democratico sul programma di recupero dell'ex cinema di Borgo Nuovo. Sentiamo Filippo Rando con le idee del centrodestra e in chiusura l'assessore Federico Benini.
6: Le esigenze sono fondamentalmente 2, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi, perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste 2 necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro e ci sono previsti circa una 70 di parcheggi, 7 addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
7: Quindi, il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
4: 26 sedute, 46 delibere approvate, una presenza media dei consiglieri del 93%. Il bilancio della prima parte del 2026 del Consiglio Comunale di Verona, tracciato ieri a Palazzo Barbieri dal presidente Stefano Vallani. 12 consiglieri tra maggioranza e opposizione non hanno registrato neppure un'assenza. Intensa anche l'attività delle commissioni, riunite 161 volte da gennaio. I lavori riprenderanno nella seconda settimana di settembre. Ultime ore di lavori in Lungadige e Pasetto, dove Acque Veronesi sta completando asfaltatura, segnaletica e stalli. Da domani la strada riaprirà con il ripristino della viabilità originaria anche su Lungadige Porta Vittoria. Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto il cantiere si sposta invece all'incrocio tra via Emilei e via Rosa. Via Rosa sarà chiusa alle auto, esclusi i frontisti. Questa era anche l'ultima notizia. Non abbiamo lo sport con Alessio Facincani, vediamo di recuperarlo con la prossima edizione. Adesso le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
4: La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione si smorza favorendo un rapido miglioramento, ripeggiora tuttavia dalla sera con deboli piogge. Nello specifico a Verona ci attendono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge residue, rasserenamenti dal pomeriggio fino ad avere cieli poco nuvolosi e poi la sera di nuovo deboli piogge. La temperatura massima oggi raggiunge i 36 gradi, non più i 38 di ieri. Comunque rimane l'allerta meteo per quel che riguarda i litorali, ma anche il lago di Garda. Oggi avremo cieli molto nuvolosi al mattino, ma e con deboli piogge residue, rasserenamenti dal pomeriggio, fino poi ad avere cieli poco nuvolosi.
13: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Beh, insomma, l'immagine iconica dell'agitazione di una lattina di Coca-Cola rende l'idea. Tommaso Paradiso 2026, questa è la nostra estate, questo è uno dei successi su Radio Verona alle 8:19 minuti e 15 secondi di questo venerdì 7 agosto. E naturalmente, questa è Tempo Reale, la seconda parte, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte. Dunque, c'è da dare un aggiornamento a livello locale, perché è stata una notte di maltempo nel veronese, è stata in particolar modo colpita la bassa, in particolare Bovolone. Dalle 2:30 i vigili del fuoco hanno effettuato 28 interventi, mentre una sessantina sono ancora in attesa. Allagamenti, alberi caduti, due tetti scoperchiati e un furgone bloccato nell'acqua con due persone a bordo. Un albero è finito sulla ferrovia Legnago-Nogara. In azione ci sono 54 vigili del fuoco. Vediamo se tra poco riusciamo anche a metterci in contatto con l'ispettore dei vigili del fuoco, che magari ci può dare magari un quadro anche un po' più approfondito di questa situazione. Adesso intanto però vi porto sulle prime pagine dei quotidiani, perché naturalmente, come sapete, la nostra seconda parte è sempre dedicata ai fatti nazionali Italia-Mondo, così come ci vengono riportati dai principali quotidiani. Corriere della Sera, ma anche, vedrete, anche gli altri giornali si occupano molto della commissione Covid. Conte accusa Meloni, la quale replica: è un diritto cercare la verità. Lo scontro in commissione e l'accusa di Fratelli d'Italia a Conte di fare comizi. Fa il paio questa notizia con il Senato americano, che ha interpellato il professor Anthony Fauci, che è stato, diciamo, colui che ha contrastato sempre le politiche negazioniste di Donald Trump proprio in epoca Covid, ed è stato accusato dallo stesso Donald Trump e dalla sua maggioranza di oltraggio per non avere risposto ad alcune domande evidentemente demenziali sollevate appunto da alcuni senatori repubblicani americani. E detto questo, la notizia che troviamo sempre per quel che riguarda invece la commissione Covid in Italia, la troviamo su Repubblica. Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. Allora, cosa ci racconta Giuliano Foschini in questo articolo? Quello che emerge, anzi ve lo racconto dopo, perché se no, cioè, ci porta via del tempo, e magari invece è più opportuno che io adesso vada avanti con gli altri titoli. Perché Repubblica, per esempio, come fanno del resto anche tutti gli altri giornali, in questo caso però Repubblica dà molto spazio all'addio a Francesco Guccini, 1940-2026, addio all'artista antidivo, ha scritto: è con il suono delle parole che abbiamo imparato ad amare le cose. Così appunto. Stavo leggendo questo messaggio. Fauci ha detto 100 volte non ricordo, ci ricorda un nostro ascoltatore, Joe, immagino sia l'abbreviativo di Giovanni. Sì, ma c'è modo e modo, no, di interpretare ovviamente la decisione di Anthony Fauci di non rispondere ad alcune domande, sicuramente da parte della maggioranza trumpiana, che è sempre stata negazionista nei confronti del Covid. E Anthony Fauci, insomma, è un personaggio di fama mondiale che forse andrebbe ascoltato in altre sedi, evidentemente. Comunque, vediamo un po' di andare avanti con gli altri titoli. La Stampa, eccola qui. La Stampa che ci intitola così: danni record per il caldo in Piemonte, già 2 miliardi. L'SOS di agricoltori e allevatori, la regione Piemonte chiede lo stato di calamità. Chiaramente La Stampa, essendo il giornale quotidiano di Torino, punta molto l'attenzione su quello che avviene nella loro regione. Ma c'è anche questa notizia, ecco, La Stampa fa un'apertura un po' diversa rispetto agli altri quotidiani, perché questa notizia, per esempio, non viene messa in prima pagina sugli altri giornali. Il Papa contro i potenti della terra. Per la prima volta in 800 anni un pontefice celebra alla Porziuncola, dove è nato il francescanesimo. Siamo ad Assisi. Inventano fantasmi, dice Papa Prevost, e nemici per umiliare gli altri. Pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. e ai giovani riuniti ad Assisi assicura: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalismi. Leone XIV, la forza gentile del dialogo, scrive Maurizio De Giovanni in questo commento sulla Stampa. Anche qui spazio alla vicenda commissione Covid. Conte al contrattacco, Covid duello con Meloni, caso mascherine, l'ex premier in audizione e si rivolge alla procura. Sulla Stampa anche l'anticipazione di quello che succederà: un'ora di eclissi, lo show del sole spento, il cielo di metà agosto si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e attesi degli ultimi decenni. Mercoledì 12 agosto 2026 l'Europa tornerà ad essere teatro di un'eclissi solare totale, un evento di questa porzione, di questa portata, mancava dal nostro continente dall'11 agosto del 99, oltre 27 anni fa. Me lo ricordo bene perché ero al mare in quel periodo lì, proprio nel 99, giravano delle ragazze che vendevano gli occhiali da sole, che vendevano questi occhiali da sole, dicevano: guardate che quel giorno è un giorno veramente speciale. Allora abbiamo comprato questi occhiali particolari, ci sono messi in spiaggia a guardare queste eclissi. Altri quotidiani, Libero ovviamente ha una in lettura diversa delle parole di Conte. La patacca di Conte: il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine, già smentito, dice Libero, dalle sentenze, poi si autoelogia. E il Giornale scrive: vergogna svizzera invece la strage di Crans Montana. Perché? Perché la procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia. Morirono 6 nostri ragazzi e 14 rimasero feriti. Come vedete c'è molto da approfondire questa mattina sui quotidiani.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville.
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
6: Sì.
5: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, sarebbe uno studente. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. L'ex capo di governo Giuseppe Conte, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta, presenta un documento anonimo del 14 aprile 2022 da cui emergerebbe il pagamento di 100 milioni da parte dello Stato per mascherine contraffatte. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca la premier Giorgia Meloni, regista di attacchi contro di me. Lei replica sui social: questo semmai è stato troppo spesso il metodo del Movimento 5 Stelle. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Lo sport: agli europei di nuoto, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee del sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione per le azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La circolazione depressionaria responsabile di residua instabilità mattutina sulla nostra regione si smorza, favorendo un rapido miglioramento. Ripoggerà tuttavia dalla sera con deboli piogge. Nello specifico oggi a Verona, dopo le deboli piogge residue, avremo via via rasserenamenti dal pomeriggio fino ad avere cieli poco nuvolosi, ma tornerà la pioggia in serata. Temperatura massima fino a 36 gradi, ancora però permanenza di allerta meteo sui litorali e sul lago di Garda. Oggi cieli molto nuvolosi al mattino, rasserenamenti dal pomeriggio fino ad avere poi cieli poco nuvolosi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

guida per capire esattamente le coordinate di questa vicenda. Il Corriere della Sera ricorda che quella sul Covid è una commissione parlamentare d'inchiesta bicamerale istituita nel 2024, non è un tribunale, non può condannare nessuno, anche se dispone di poteri investigativi simili a quelli dell'autorità giudiziaria, e può trasmettere alla magistratura eventuali elementi rilevanti. Giuseppe Conte viene audito perché era presidente del Consiglio nella fase, come ricordiamo, più drammatica della pandemia, e il suo governo prese decisioni fondamentali. Zone rosse, restrizioni attraverso i famosi DPCM, acquisto delle mascherine e avvio del piano vaccinale. Che cosa gli viene contestato da questa commissione? Perché non ci sono accuse penali, non è imputato, bensì politiche sulla gestione dell'emergenza, il presunto ritardo nell'istituzione di alcune zone rosse, l'utilizzo considerato eccessivo dei DPCM e la gestione degli appalti per i dispositivi di protezione. Oh, tra l'altro ricordiamo che il presunto ritardo nell'istituzione delle zone rosse furono, come dire, ci fu un'attribuzione di poteri tra regioni e Stato, è difficile adesso capire effettivamente la differenza tra alcune regioni che furono virtuose, altre meno. Comunque, Conte respinge le accuse, le definisce false e strumentali, e ricorda che il suo governo dovette decidere di fronte ad un'emergenza senza precedenti nella storia repubblicana. E poi c'è infine una particolarità: Conte era anche componente della stessa commissione che doveva ascoltarlo, appunto la commissione Covid. Per evitare il conflitto tra il ruolo di commissario e quello di persona audita, si è dimesso dopo aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di essere reintegrato in seguito. Al suo posto entra Michele Gubitosa, sempre del Movimento 5 Stelle. Dal Corriere della Sera ci spostiamo su Repubblica, perché questa mattina Giuliano Foschini a pagina 12 racconta una vicenda che rischia di rovesciare uno dei principali filoni d'accusa contro il governo Conte sulla gestione della pandemia. E parliamo della JC Electronics, la società che nel 2020 aveva ottenuto una commessa per 10 milioni di mascherine. La fornitura si interrompe, nasce un contenzioso con lo Stato e nel 2024 il Tribunale di Roma condanna lo Stato a risarcire l'azienda per oltre 203 milioni di euro. L'avvocatura fa appello, ma nell'ottobre del 2025 il governo Meloni decide di chiudere la causa con una transazione alla JC Electronics. Vengono così riconosciuti poco più di 100 milioni di euro. E qui sta la novità oggi raccontata da Repubblica. Durante l'audizione davanti alla commissione parlamentare sul Covid, Giuseppe Conte ieri ha rivelato di avere consegnato alla procura un verbale del 14 aprile 2022 che dice di avere ricevuto anonimamente. È un documento di 10 pagine redatto dalla struttura commissariale insieme all'agenzia delle dogane dopo una verifica sulle forniture della JC Electronics. Secondo Conte, da quel verbale emergerebbe che le mascherine importate erano diverse da quelle dichiarate e che anche le certificazioni presenti nei lotti non corrispondevano a quelle dichiarate. E allora Conte pone una domanda politica molto precisa: perché il governo Meloni ha deciso di pagare comunque oltre 100 milioni e chiudere definitivamente il contenzioso con questa ditta americana senza aspettare l'esito dell'appello? E se su quelle forniture esisteva un documento che, secondo l'ex premier, conteneva ancora elementi da approfondire. Poi c'è un secondo elemento che Foschini, il giornalista di Repubblica, sottolinea: la JC Electronics era diventata nel frattempo uno dei casi utilizzati dalla maggioranza nella commissione Covid per contestare la gestione del governo Conte. Il titolare Dario Bianchi era stato ascoltato dalla commissione ed era diventato uno dei testimoni centrali di quel filone di indagine. Repubblica ricorda inoltre i suoi rapporti con iniziative di Fratelli d'Italia, ma scrive il quotidiano: alla commissione non sarebbe stata comunicata la transazione da 100 milioni con cui il governo aveva nel frattempo chiuso la causa. Naturalmente c'è anche la versione dell'azienda. JC Electronics respinge la ricostruzione di Conte, sostiene che quel verbale fosse già conosciuto e richiama le sentenze favorevoli ottenute, gli accertamenti di INAIL e Agenzia delle Dogane sulla conformità delle mascherine. Quindi non siamo davanti all'accertamento che siano stati pagati 100 milioni per mascherine contraffatte. Questo al momento non lo possiamo dire. Il punto giornalisticamente rilevante è un altro: Conte ha portato in procura un documento che secondo lui solleva dubbi sulle forniture e chiede perché il governo successivo,
quello Meloni, abbia scelto comunque di chiudere

0: contenzioso pagando oltre 100 milioni di euro. Ed è per questo che una vicenda nata come possibile atto d'accusa contro la gestione contro il Covid rischia adesso di diventare, almeno politicamente, una domanda rivolta al governo Meloni.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: e Taylor Swift con Elizabeth Taylor, le 8:49 minuti, 58 secondi di questo venerdì 7 agosto. Come vi accennavo prima, c'è stata una notte di forte maltempo nel Veronese, colpita soprattutto la bassa, in particolare Bovolone, allagamenti, alberi caduti, due tetti scoperchiati e un furgone bloccato nell'acqua con due persone a bordo, un albero finito poi sulla ferrovia Legnago-Nogara. In azione 54 vigili del fuoco, e ci colleghiamo proprio con l'ispettore dei vigili del fuoco di Verona, Federico Lanza, che sta coordinando i lavori. Buongiorno intanto, ispettore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, allora, dunque, piacere nostro intanto, perché sappiamo che lei in questo momento è molto impegnato. Ci sono state decine di interventi, alcuni sono ancora da completare. Qual è la situazione?
1: Sì, come già anticipato, la provincia di Verona, indicativamente dalle 2 di ieri notte, di stanotte anzi, è stata interessata da una forte ondata di maltempo che ha colpito sia la città ma soprattutto il comune di Bovolone, dove verifichiamo ancora parecchi interventi in coda per richieste di prosciugamento di scantinati e locali allagati. Sì. Ma anche abbiamo rilevato da due tetti scoperchiati nella zona di San Pietro di Morubbio, alcune richieste di intervento per alberi caduti soprattutto sulla zona della città, e anche a Bovolone, in particolare uno che ha bloccato la linea ferroviaria Legnago-Nogara, ecco, dove attualmente è alla cura dei tecnici delle ferrovie la valutazione dello scenario.
0: Ecco, ispettore, quindi al momento la linea è ancora bloccata?
1: Per le notizie che abbiamo in questo momento, sì. Però magari c'è stata un'evoluzione negli ultimi minuti di cui non sono a conoscenza,
0: certo,
1: ancora,
0: certo.
1: Perché comunque è sotto la diciamo sotto l'intervento dei tecnici di squadra di manutenzione delle ferrovie.
0: Beh, certamente.
1: C'è stato anche il soccorso di un surfista sul lago di Garda che era in difficoltà ma è stato tratto in salvo. Ecco, le operazioni sono tuttora in corso. Presso il comune di Bovolone è stato attivato il COC, il centro operativo di coordinamento comunale.
0: Sì.
1: Attualmente noi abbiamo una decina di squadre impegnate con circa 54 uomini e una ventina di mezzi, e è stata attivata anche personale della protezione civile provinciale che sta convergendo presso il comune di Bovolone per sbrigare quella parte di interventi che abbiamo ancora in coda sostanzialmente.
0: Certo, senta ispettore Lanza, non ci sono feriti da quello che risulta?
1: Dalle risultanze nostre non abbiamo feriti segnalati.
0: Bene, allora intanto buon lavoro, grazie insomma per averci dato il quadro della situazione. Ovviamente resteremo aggiornati anche fino alla fine dei vostri interventi. Per quanto ne avrete più o meno, questo se è quantificato?
1: È difficile fare una stima, anche perché la lista di interventi tende ancora un po' ad allungarsi, perché sì, le richieste continuano a pervenire, certo. Però c'è anche parecchia forza su campo che sta smaltendo gli interventi che sono fattibili, che restano residui. È difficile fare una stima.
0: Chiaro.
1: Sicuramente ci sarà la necessità almeno di una decina di ore di lavoro, ecco,
0: certo,
1: grosso modo, ma
0: certo,
1: ripeto,
0: certo,
1: fare una stima in questo momento risulta quanto arduo.
0: Certo, è chiaro. Grazie intanto a Federico Lanza, ispettore dei Vigili del Fuoco, che sta coordinando i lavori di ripristino dopo il forte fortunale, lo chiamiamo così, insomma, che è venuto questa notte nella bassa. A lei una buona giornata e buon lavoro.
1: Arrivederci a tutti, buona giornata a tutti, grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: A Addosso Buono tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
4: Sport e relax con stile in Viale Europa Addosso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Estate teatrale veronese dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan.
3: la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
8: Radio Verona, tempo reale.
9: Salida del vuelo con destino a la

0: che non si rendia.
1: E questa mattina appunto il Corriere della Sera racconta la crociata del senatore repubblicano Rand Paul nei confronti di Anthony Fauci, che è un famoso virologo a livello mondiale, che appunto rischia adesso il carcere per oltraggio al Senato. Comunque qui si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7 alle ultime news locali con me, Luca Del Ponte, poi Nadia De Nicolo.
2: Sono le 9 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
1: Bentrovate e bentrovati. Notte di forte maltempo nel veronese, colpita soprattutto la Bassa, in particolare Bovolone. Dalle 2:30 i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, mentre una cinquantina restano in attesa. Allagamenti, alberi caduti, due tetti scoperchiati e un furgone bloccato nell'acqua con due persone a bordo. Un albero è finito sulla ferrovia Legnago Nogara. In azione 54 vigili del fuoco. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 7 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È un giallo il ritrovamento nelle acque del Garda poco dopo mezzogiorno di ieri a Bardolino del corpo di un 37enne egiziano che lavorava come lavapiatti in un ristorante della zona. Lucio Salgaro.
5: Immediato è stato l'allarme, sul posto sono arrivati subito la polizia locale, la guardia costiera e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'acqua il cadavere. Per l'uomo non c'era più nulla da fare, nessun tentativo di rianimazione da parte dei medici del 118, nonostante risultasse finito nel lago non da molto tempo. Veloci sono state anche le operazioni di riconoscimento. Si tratta del dipendente di un ristorante poco lontano. Il 37enne di origine egiziana era impiegato in cucina come lavapiatti. Sulle cause del decesso è giallo. Non è chiaro se sia stato un incidente, un gesto volontario o una morte provocata da terzi. Per questo, su ordine della magistratura, il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma, dove nei prossimi giorni sarà sottoposto a esame tossicologico e all'autopsia.
1: È morto a 84 anni Paolo Pederzoli, luminare della chirurgia del pancreas e per anni punto di riferimento al Policlinico di Borgo Roma e all'ospedale di Peschiera fondato dal padre. Pederzoli si è spento ieri dopo una lunga malattia. I funerali domani alle 10 a Peschiera. Per la prima volta una veronese conquista un oro europeo nel nuoto. Elisa Pizzini è salita sul gradino più alto del podio assieme a Chiara Pellacani, dominando a Parigi la finale del trampolino sincro femminile da 3 metri. Per Pellacani è il quinto oro di questi europei. Pizzini conquista invece il metallo più prezioso dopo due quarti posti. Sorpresi mentre rubavano rame dal tetto dell'ex cattolica di via Germania, due uomini di origine albanese, entrambi sulla cinquantina, sono stati notati ieri mattina da una guardia giurata della Civis mentre portavano via il materiale dall'edificio oggi in disuso. Sul posto sono intervenuti altri vigilantes e i carabinieri che hanno fermato i due uomini. Botta e risposta tra Lega e Partito Democratico sul programma di recupero dell'ex cinema di Borgo Nuovo. Sentiamo Filippo Rando con le idee del centrodestra e in chiusura l'assessore Federico Benini.
6: Le esigenze sono fondamentalmente due, quelle dei residenti del Borgo Nuovo, che sono i parcheggi perché non ce ne sono, e una sorta di sostituto, diciamo, del teatro. Il progetto va incontro a queste due necessità, quindi è previsto un auditorium che può avere funzioni anche di teatro e ci sono previsti circa una settantina di parcheggi, 7 addirittura proprio a ridosso della chiesa per le persone che faticano a deambulare. Mi permetto anche di dire che comunque sono ormai un paio d'anni che è stato detto all'amministrazione che il progetto che hanno in mente non va bene, perché non va incontro alle necessità degli abitanti di Borgo Nuovo.
0: Quindi. Il primo giorno che sono diventato assessore mi sono occupato di recuperare tutte le carte a livello comunale, regionale e statale del contratto di quartiere che è stato congelato per 15 anni e che aveva bloccato qualsiasi intervento sull'ex cinema teatro di Borgo Nuovo. La Lega non è pervenuta nessuna proposta perché sappiamo bene che una cifra così non è economicamente sostenibile. Noi pensiamo che un intervento come quello del Comune di Verona di 130.000 euro che sono già stati finanziati, c'è già un progetto definitivo che andiamo a migliorare con ulteriori confronti con i cittadini, perché ricordo che a febbraio di quest'anno abbiamo già fatto un'assemblea pubblica con i residenti.
1: Ultime ore di lavori in Lungo Adige e Pasetto, dove Acque Veronesi sta completando l'asfaltatura, segnaletica e stalli. Da domani la strada riaprirà con il ripristino della viabilità originaria anche su Lungo Adige e Porta Vittoria. Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto il cantiere si sposta invece all'incrocio tra via Emilei e via Rosa. Via Rosa sarà chiusa alle auto, esclusi i frontisti. La borsa con Milano che in avvio vede un lieve aumento, l'indice FTSE MIB segna un rialzo dello 0,22% e tutto il traffico.
3: Viabilità.
1: Scendono le code sulla A4 Milano-Venezia in direzione di Venezia, ora si rallenta sempre per traffico intenso tra Sirmione e Somma Campagna, mentre in A22 non ci sono più disagi in direzione nord, viabilità sostanzialmente scorrevole anche per quel che riguarda la circolazione ordinaria. Infine gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona possibili in questi giorni su via Somma Campagna, via Fenilon, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona-Legnago.
7: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 6 agosto 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Agirete seguendo il vostro istinto e la fortuna vi sorriderà nei momenti chiave. Evitate soltanto di trascurare la parte importante della vostra vita, ovvero la vostra dolce metà. Toro, sarete molto attenti ai bisogni delle persone con cui condividete la quotidianità. La vostra generosità d'animo creerà un clima di grande stabilità e fiducia. Gemelli, la vostra mente vivace produrrà un'idea capace di rivoluzionare i vostri piani attuali. Siete pronti a comunicarla con la vostra solita e grande efficacia. Cancro, vi sentirete legati alle vostre radici e trarrete forza dalle vostre tradizioni. Usate questa consapevolezza per costruire un domani che rispecchi i vostri valori. Leone, verrete ammirati per la grazia con cui gestirete un carico di lavoro piuttosto pesante. Il vostro carisma rimarrà intatto, guidando il team verso la meta. Vergine, organizzerete la vostra giornata con una cura che non lascerà spazio ad alcun errore. La vostra dedizione vi porterà a ottenere un traguardo molto ambito. Bilancia, cercherete la bellezza in ogni azione e in ogni parola che scambierete oggi. La vostra diplomazia sarà la chiave per risolvere una piccola divergenza di opinioni. Scorpione, approfondirete una questione che vi incuriosiva da molto tempo con ottimi risultati. La vostra capacità analitica non vi deluderà, portando a galla la verità. Sagittario, avrete voglia di sfidare i vostri limiti personali in un'attività nuova e stimolante. Lo spirito competitivo vi aiuterà a superare ogni prova con il sorriso. Capricorno, gestirete le vostre responsabilità con una calma che infonderà sicurezza a tutti. Sarete in grado di pianificare il futuro con una lungimiranza davvero rara. Acquario, le vostre idee più innovative troveranno finalmente un terreno fertile su cui crescere. Siate orgogliosi della vostra capacità di guardare sempre oltre il presente. Pesci, la vostra empatia vi permetterà di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà. Fare del bene vi regalerà una pace interiore che vi accompagnerà a lungo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona gira voce.
16: Gira voce.
15: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: E dopo tutta la prima mattina dedicata all'informazione si inizia un altro flashback ad aprire giravoce. Buongiorno, bentrovati, buon venerdì. Siete con Nadia De Nicolò.

Ultimo giorno feriale, ultimo giorno lavorativo per chi ovviamente non lavora nel weekend, il venerdì mattina di Radio Verona. Buongiorno, siete con Nadia. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate, il 335 60 11 610, questo è il nostro numero WhatsApp. La nostra app, basta scaricare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, anche in vacanza. Stessissimo utilizzo il sito radioverona.it. E infine vi ricordo le pagine social, Instagram e Facebook.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: iniziamo la nostra mattinata tra poco parlando del meteo, cosa prevedono gli esperti. Vi preannuncio già che qualche temporale in arrivo a partire dalla tarda serata o probabilmente anche questa notte. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito arriva un altro ampio spazio informativo dedicato a tutto ciò che è accaduto non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. Vi sono anche diversi feriti, tra questi un insegnante e 3 studenti. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, arrivato in Italia da appena 24 ore, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. La guida suprema iraniana Mojidapa Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre. Lo hanno riferito 2 fonti anonime, secondo cui circolano voci per le quali Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere favorevole a un'eventuale incriminazione penale di Anthony Fauci da parte del Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, paragonando la situazione dell'ex alto funzionario sanitario al controllo legale a cui sono stati sottoposti 2 dei suoi principali collaboratori. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: abbassa la disponibilità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Il venerdì mattina di Radio Verona, la musica più bella, il caldo venerdì mattina, e parliamo anche del meteo. Sì, anche quest'oggi sarà una giornata alquanto calda, ma potranno sopraggiungere dei temporali. Le temperature si mantengono elevate, con qualche nuvoletta in più che dà quella sensazione di afa, ma a partire dal tardo pomeriggio, da questa sera, potrebbero giungere dei temporali anche sul nostro territorio. Attenzione che dopo tutto questo caldo potrebbero essere anche abbastanza violenti, quindi prossime ore ancora diversi acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino, che potrebbero anche scendere in pianura, scendere a valle. Mattinata stabile, a seguire temporali, primi temporali sulle Alpi che potrebbero toccare anche il nostro territorio, ma in serata, al di fuori delle aree interessate da quella che è l'instabilità pomeridiana della sera. Il resto della penisola continuerà a beneficiare di condizioni stabili e ampi spazi soleggiati, quindi ancora di tanto caldo. Le temperature resteranno su valori decisamente elevati, come dicevo, mantenendo questa sensazione di caldo intenso. Qualche grado di meno portato dai temporali nel weekend, nel fine settimana. Continuiamo a parlarne tra pochissimo.

Stiamo parlando ovviamente del caldo che stiamo vivendo in questo periodo e l'anticiclone africano non mollerà assolutamente la presa, come dicevo poc'anzi. Continua il caldo anche nel nostro territorio, caldo che è ancora meno sopportabile data l'afa, soprattutto in pianura. Notti tropicali, quelle che stiamo vivendo, notti in cui si fatica a dormire, ma dovrebbero giungere questi temporali di calore che si manifesteranno prima sulle Alpi e l'Appennino, ma sconfineranno anche in pianura padana, soprattutto in serata. Domani per la giornata c'è questa possibilità, abbasseranno leggermente le temperature e poi tornerà il caldo la prossima settimana. Possibile cambiamento nella terza decade di agosto, con tutta probabilità gli esperti ci dicono che fino al 18 al 20 agosto, seppur con qualche temporale, continueremo a vivere temperature davvero molto alte. A partire dalla terza decade di agosto, quindi dopo il 20 agosto, aria più fresca dovrebbe giungere dal nord e potrebbe portare un ricambio, ma al prezzo di temporali anche forti. Quindi fino al 19-20 di agosto dovremo ancora sopportare il caldo, a esclusione del momento in cui giungeranno per l'appunto dei temporali di calore. Questo quanto viene a noi detto dagli esperti. Tra poco noi torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Ti aggiorniamo nuovamente su tutte le notizie che ne giungono da Verona, dalla provincia, dalla nostra regione. Arriva l'informazione completata, ne stavamo parlando durante la nostra prima ora vissuta insieme proprio dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone, allagata in più punti. I vigili del fuoco riferiscono di oltre 30 interventi già effettuati e una sessantina ancora in attesa per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Un furgone con due persone è rimasto bloccato nell'acqua, un albero è caduto sulla ferrovia Legnago-Nogara. A Verona si è staccato un cornicione in corso Porta Borsari. In campo 54 vigili del fuoco, le operazioni di ripristino per le varie chiamate in coda si protrarranno per tutta la giornata. Tra poco in cronaca il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 7 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. 75.000 euro per rafforzare tre comunità energetiche rinnovabili nel veronese. Li stanzia a Fondazione Cari Verona con 25.000 euro ciascuno per CER Val di Lasi, Verona Green e Gocce di Comunità a Povegliano. I fondi serviranno a migliorare gestione, competenze digitali e coinvolgimento di cittadini e imprese nella condivisione dell'energia rinnovabile. Polemica a Verona sull'aumento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, denuncia rincari tra il 40 e il 55% e un aggravio della burocrazia per le società sportive. Secondo Tosi, la scelta del comune mette a rischio soprattutto le realtà che lavorano con i giovani. È morto a 84 anni Paolo Pederzoli, luminare della chirurgia del pancreas e per anni punto di riferimento al Policlinico di Borgo Roma e all'ospedale di Peschiera fondato dal padre. Pederzoli si è spento ieri dopo una lunga malattia. E funerali domani alle 10 a Peschiera. Torna Lago di Garda in Love, inaugurazione a Torri. Sentiamo Lucio Salgaro che ha intervistato l'organizzatore Loris Danielli.
5: Questa antica limonaia in un castello scaligero, quindi storico, ci ha dato la possibilità di valorizzare un bene del territorio, del Lago di Garda, e quindi ancora di più c'è questa emozione di mettere in rete tutti questi comuni.
6: E quindi mi sembrava giusto condividere, oltre il tavolo di lavoro di Lago di Garda in Love, sesta edizione, anche la nostra limonaia all'interno di quello che è il castello museo di Torri del Benaco.
4: Restiamo in tema turismo. Luglio da oltre l'85% di occupazione sul Garda e a Verona. È la fotografia di Destination Verona and Garda Foundation. Sul lago il dato cresce di quasi 3 punti rispetto al 2025, mentre in città raggiunge l'85,6%. Positive anche le prospettive. Le prenotazioni da agosto a ottobre sono già superiori allo scorso anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
2: Meteo.
4: Le previsioni per oggi venerdì 7 agosto vedono la circolazione depressionaria responsabile di una residua instabilità mattutina sulla nostra regione smorzarsi, favorendo un rapido miglioramento. Nello specifico a Verona oggi rasserenamenti, in particolare del pomeriggio, fino ad avere cieli poco nuvolosi ma ritorno della pioggia in serata. Temperatura massima fino a 36 gradi, ancora allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

e le musiche del passato che apre ogni ora su Radio Verona sui nostri flashback. Anche la seconda ora che stiamo vivendo insieme del venerdì mattina. Ancora buongiorno, bentrovati, siete con Nadia De Nicolò.

anche il prossimo weekend sarà un weekend di partenze e di arrivi, e sempre più nostri connazionali, sempre più italiani, usano l'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio. Dalla ricerca degli itinerari ad hoc ai borghi nascosti, non si ricorre più alle guide di viaggio cartacee, ma si utilizza l'intelligenza artificiale. Ne parliamo insieme tra poco.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Domani sarà una giornata da bollino rosso, in tantissimi in viaggio. E a proposito di vacanze, sempre più italiani organizzano la propria vacanza, programmano la propria vacanza con intelligenza artificiale. State programmando anche voi un viaggio? L'avete già programmato? L'avete fatto da soli online con l'aiuto dell'intelligenza artificiale? Bene, non siete da soli. Sempre più italiani si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale, che crea dei veri viaggi personalizzati. Bastano pochi comandi per ottenere itinerari su misura con destinazioni fuori dai circuiti tradizionali, fuori dai circuiti troppo turistici, e tante esperienze personalizzate in base alle proprie esigenze di varia natura, soprattutto enogastronomica. L'intelligenza artificiale è diventata un vero e proprio consulente di viaggi, in grado di organizzare anche lezioni di cucina in un borgo storico o percorsi di trekking tra le montagne e tra le Dolomiti, e tanti itinerari enogastronomici in base ai gusti personali della persona che la utilizza. Questa fiducia nell'intelligenza artificiale sta portando un cambiamento in quello che è il rapporto tra i consumatori e la tecnologia. Secondo questa ricerca, infatti, noi italiani siamo più propensi a condividere i nostri dati sensibili per avere vantaggi concreti, anche per creare un itinerario, anche per organizzare un viaggio. Questa fiducia nella condivisione dei dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre è più bassa tra i 40 e i 49 anni. Sono oltre il 50% gli italiani che si sono affidati all'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio. Perché? Perché c'è più attenzione per le esperienze da fare durante il viaggio, piuttosto che semplicemente la meta del viaggio. I comandi più utilizzati dagli italiani sono quelli che portano verso le grandi città d'arte come Roma, Firenze, Milano. Crescono le richieste per paesi e borghi sconosciuti e quindi non affollati. Ma quali sono le destinazioni tendenzialmente più selezionate dall'intelligenza artificiale? Per chi cerca una vacanza attiva ci sono Brunico, nel cuore delle Dolomiti. Invece per chi cerca una vacanza con il mare, viene spesso segnalata Pantelleria e Forte dei Marmi, considerate proprio le location che offrono esperienze di livello più alto a prezzi più competitivi. Anche Monte Argentario è una destinazione del turismo di lusso per paesaggi e servizi sempre più esclusivi. Cambiamo noi, cambia la tecnologia, cambiano i nostri viaggi. E voi vi siete mai affidati all'intelligenza artificiale per organizzare un viaggio? Se volete, potete farcelo sapere.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca: balestrieri, sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi saranno in rosso 26 città, domani 21. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3 set il cinese Shang. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl vale davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90, continuiamo insieme la nostra mattinata del venerdì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Cosa state facendo di bello? Se volete potete comunicarcelo al 335 60 11 610. Siete in partenza? No? Siete già tornati? Quest'anno niente vacanze, preferite stare a casa magari con il climatizzatore acceso? Noi continuiamo a parlare un po' di vacanze perché il periodo è proprio questo, quello del clou delle partenze, degli arrivi, della permanenza in spiaggia, sul lago, in montagna. E a proposito di spiaggia, tra poco andiamo in spiaggia. Multe in spiaggia a chi danneggia l'ecosistema, vietato mettere granchi, meduse nei secchielli e maltrattare o torturare i pesci. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

e ci siamo, i giorni sono quelli giusti, poi si avvicina anche il weekend, sempre più persone in vacanza, in montagna, sul lago, ma soprattutto è sulle nostre splendide spiagge, le spiagge della nostra penisola. Proprio in questo periodo salta all'occhio una pratica che non è esattamente consona a quello che è il rispetto della natura, degli esseri viventi del mare. In estate ci sono tante persone in spiaggia e aumentano anche le cattive abitudini. Adesso si sta pensando di correre ai ripari e multare proprio i cattivi comportamenti in spiaggia, quelli che danneggiano l'ecosistema. Tra questi c'è la cattura degli animaletti, dei granchi, delle meduse con il retino.

gesto davvero crudele. E non si possono neanche colpire gli animali con palette e bastoncini, perché la crudeltà e la stupidità umana non c'è, un comportamento assolutamente sbagliato. Anche i contatti ravvicinati con stelle marine, pesci o delfini, magari per un selfie, verranno vietati in quanto reati. Adesso si rischia la reclusione da 1 a 4 anni e multe da 10.000 a 60.000 euro. Anche portare via la sabbia, le conchiglie e i coralli può essere considerato un furto punibile. Le multe possono arrivare, pensate, fino a 7.000 euro. Per ciò che concerne invece il fumare in spiaggia, i mozziconi dovranno essere buttati in appositi recipienti. C'è una legge che prevede sanzioni dai 60 ai 300 euro per chi butta mozziconi in mare o li nasconde sotto la sabbia.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia, da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Torniamo nuovamente in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che noi giungono da Verona e dalla provincia, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 sulla regionale 10 a Cerea. Un'auto ha investito un pedone in via Mantova. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto SUEM e polizia locale che ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 7 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sale il bilancio del maltempo che dalla notte scorsa ha colpito il Veneto. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco, con le criticità maggiori nel veronese, soprattutto nella Bassa e a Bovolone. Restano 72 richieste di soccorso in attesa, allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Soccorse anche due persone bloccate in un furgone. Dopo l'aggressione di sabato ad un operatore AMI al mercato dello stadio, aziende e sindacati lanciano l'allarme. Non è un caso isolato. Insulti, minacce e attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. AMIA sta quindi preparando un protocollo per gestire le situazioni a rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni. 75.000 euro per rafforzare 3 comunità energetiche rinnovabili nel veronese, li stanzia Fondazione Cari Verona, con 25.000 euro ciascuno per CER Val di Lasi, Verona Green e Gocce di Comunità Povegliano. I fondi serviranno a migliorare gestione, competenze digitali e coinvolgimento di cittadini e imprese nella condivisione dell'energia rinnovabile. Polemica a Verona sull'aumento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, denuncia rincari tra il 40 e il 55% e un aggravio della burocrazia per le società sportive. Secondo Tosi, la scelta del comune mette a rischio soprattutto le realtà che lavorano con i giovani. Torna Lago di Garden Love, inaugurazione a Torri del Benaco. Sentiamo Lucio Salgaro, che ha intervistato l'organizzatore Loris Danielli.
5: Questa antica limonaia in un castello scaligero, quindi storico, ci ha dato la possibilità di valorizzare un bene del territorio, del Lago di Garda, e quindi ancora di più c'è questa emozione di mettere in rete tutti questi comuni.
6: E quindi mi sembrava giusto condividere, oltre il tavolo di lavoro di Lago di Garda e Love, sesta edizione, anche la nostra limonaia all'interno di quello che è il castello museo di Torri del Benaco.
4: Sempre in tema di turismo, luglio da oltre l'85% di occupazione sul Garda e a Verona, e la fotografia di Destination Verona and Garda Foundation. Sul lago il dato cresce di quasi 3 punti rispetto al 2025, mentre in città raggiunge l'85,6%. Positive anche le prospettive, le prenotazioni da agosto ad ottobre sono già superiori allo scorso anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
3: Radio Verona, giravoce.
2: Radio Verona, flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: E un altro flashback, un altro salto nel passato su Radio Verona. Ancora buongiorno, buon venerdì a tutti quanti voi.

Anche nella nostra mattinata del venerdì stiamo continuando a parlare di bon ton, di educazione, di cose vietate in spiaggia. Un'altra cosa bandita sono i falò in spiaggia, un'altra brutta abitudine. I falò in spiaggia sono vietati, anche in questo caso sono previste delle sanzioni. Tra le regioni che vogliono imporre le regole c'è l'Emilia-Romagna. A Rimini è in vigore il divieto di accesso alla spiaggia di notte tra l'una e le 5 del mattino. Invece nel Lazio, ad Ostia e Fiumicino, gli stabilimenti balneari assicurano il passaggio alla battigia, che resta pubblica. Ma in spiaggia si possono utilizzare solo materiali compostabili e chi non rispetta le regole rischia anche in questo caso una multa che può essere superiore ai 3.000 euro. Nelle Marche invece, a Sirolo, per incolumità dei bagnanti alcune baie sono state chiuse perché si rischia la caduta di massi. Anche in questo caso chi non rispetta le prescrizioni rischia una multa. A Sorrento invece passeggiare in costume da bagno o in bikini a torso nudo è vietato. Qua si rischiano davvero multe salate. E a proposito di passeggiare al di fuori della spiaggia a torso nudo e in bikini e delle multe, tra poco scopriamo insieme altre location dove è assolutamente vietato e altre regole che riguardano la nostra penisola.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! Via Gardesane 13.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: spesso e volentieri giunti in vacanza nelle località marittime abbiamo più voglia di sentirci liberi, ma in realtà la nostra libertà deve assolutamente sottostare a dei limiti, perché sì, nudità, costume da bagno, pantaloncini, ma esclusivamente in spiaggia. Se in passato infatti la canotta scollatissimo e pantaloncini davvero troppo corti facevano storcere il naso soltanto a qualche parroco, che poi era costretto ad affliggere la locandina in bella vista sul dress code in chiesa, la questione del vestiario ora tiene banco persino nei consigli comunali. L'abitudine dei vacanzieri a non indossare magliette mentre si spostano spensierati per strada, vanno a fare la spesa o si fermano a prendere un caffè al bar, per tutti i comuni deve essere contrastata anche con le maniere forti. Tantissimi ordini per mettere nero su bianco quelle che sono le regole su come vestirsi, non solo Sorrento di cui abbiamo parlato, ma praticamente quasi tutte le spiagge della nostra penisola sono corse ai ripari. Agli agenti della polizia municipale il compito di vigilare e fermare i trasgressori. La questione della mancanza di decoro nell'abbigliamento non è nuova, soprattutto mette d'accordo diverse amministrazioni comunali da nord a sud della nostra penisola. Nella vicina Caorla e nel Veneziano è stato spiegato che il costume va benissimo in spiaggia e sul lungomare, ma in centro storico serve il dovuto rispetto. Stesso discorso in tantissime location della Liguria e anche in Sardegna. Un po' tutta l'Italia è d'accordo, ma se il senso del decoro, spesso superato dall'abitudine a vestirsi senza badare troppo alla suscettibilità altrui, è addirittura finito nell'agenda di sindaci delle località turistiche, non può stare tranquillo nemmeno chi amministra delle città che non hanno spiagge. Per concedersi una bella esposizione al sole, magari senza lasciare i segni del costume, basta infatti anche solo un prato, una villa comunale in qualunque città. E così anche al Parco Nord di Milano hanno deciso che non sarà più possibile prendere il sole in topless o in tanga. Recentemente stesso regolamento è stato imposto anche sulla sponda veronese del lago di Garda, del nostro lago. Problema quindi quello della nudità, che non riguarda solo le località turistiche balneari, ma riguarda tutta la penisola, città, grandi città comprese. Noi tra pochi istanti torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia, ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oman e Iran hanno raggiunto un accordo per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Un funzionario del governo iraniano ha detto che l'accordo prevede la creazione di nuove rotte marittime che consentano alle navi commerciali di entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e di uscirne attraverso una rotta controllata dall'Oman senza il pagamento di pedaggi. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un 14enne, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. Amanda Knox respinge le accuse rivolte al suo primo spettacolo teatrale, sostenendo che non intende in alcun modo banalizzare la violenza contro le donne. In un messaggio pubblicato su Instagram, la 39enne ha affermato che il suo spettacolo è un omaggio alla memoria di Meredith Kercher e una denuncia della violenza subita da lei e da me, ha detto. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi inclusa Unione Europea a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Verona.
1: Dopo l'informazione, dopo i nostri top record, le belle novità discografiche, il nostro salto negli anni 90 nel nostro caldo venerdì mattina, continuiamo a parlare di dress code. A proposito di dress code, a Tokyo sono stati autorizzati i bermuda negli uffici pubblici, ma è già polemica la politica giapponese dei pantaloncini da uomo nei posti di lavoro per affrontare il caldo estivo.

po' parlato nella nostra mattinata delle cose assolutamente vietate in spiaggia, del dress code da utilizzare al di fuori ovviamente di quella che è la spiaggia quando si va in giro per i vari paesi bellissimi marittimi della nostra penisola. E a proposito di dress code, paese che vai, caldo e dress code che trovi. In Giappone la svolta del dress code negli uffici pubblici di Tokyo, con il via libera ai pantaloncini dato il grande caldo durante l'estate, sta aumentando un acceso dibattito sui social. Nel paese dove l'abbigliamento formale è ancora la norma, come scrive il New York Times, la misura pensata per affrontare le temperature record e ridurre il consumo di aria condizionata nei locali della pubblica amministrazione ha riportato al centro due temi inattesi. Da un lato la molestia da peli sulle gambe, espressione coniata dai media per descrivere il disagio di alcune donne davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dall'altro le critiche di chi denuncia la disparità di genere. Nel doppio standard imposto, mentre agli uomini è consentito di alleggerire l'abbigliamento con il caldo, molte lavoratrici continuano a subire la pressione sociale di indossare collan e gonne lunghe anche con queste temperature. Voi cosa ne pensate?

0: about it.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: A Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Emi, tu sai che gioia serve?

0: giorno insieme in redazione e scopriamo tutto ciò che è accaduto, le notizie accadute a Verona, in provincia, nella nostra regione, edizione informativa completata anche dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, le nanoplastiche sono arrivate anche nei suoli dell'Antartide. A documentarlo per la prima volta è uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports, al quale ha partecipato l'Università di Verona. Tracce di diversi tipi di plastica, comprese particelle prodotte dall'usura degli pneumatici, sono state trovate nel permafrost delle McMurdo Dry Valleys. Secondo i ricercatori, l'inquinamento arriva anche attraverso l'atmosfera. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 7 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Proseguono nel veronese gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo della notte che ha colpito soprattutto la Bassa e Bovolone. Decine le operazioni per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Soccorse anche due persone bloccate in un furgone. I vigili del fuoco prevedono di completare entro oggi gli interventi legati alle chiamate ricevute. Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 sulla regionale 10 a Cirea. Un'auto ha investito un pedone in via Mantova. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto SUEM e polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono in Belgio, 136 erano italiani. Domani, nella giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una delegazione di CGIL e Comune di Verona sarà alle commemorazioni in Belgio. Il governatore veneto Alberto Stefani ricorda anche i 5 veneti tra le vittime e rilancia l'impegno della regione per offrire ai giovani opportunità di lavoro e convincerli a restare. Dopo 43 anni, Domenico Marte lascia la più opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatotto, lo annuncia la Fondazione. L'attuale vice direttore generale andrà in pensione il 31 agosto. Nel suo percorso ha contribuito alla formazione di oltre 1000 operatori sociosanitari. 75.000 euro per rafforzare 3 comunità energetiche rinnovabili nel veronese, l'istanzia Fondazione Cari Verona, con 25.000 euro ciascuno per Cerva Aldillasi, Verona Green e Gocce di Comunità Povegliano. I fondi serviranno a migliorare gestione, competenze digitali e coinvolgimento di cittadini e imprese nella condivisione dell'energia rinnovabile. Polemica a Verona sull'aumento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, denuncia rincari tra il 40 e il 55% e un aggravio della burocrazia per le società sportive. Secondo Tosi, la scelta del comune mette a rischio soprattutto le realtà che lavorano con i giovani. Turismo, luglio da oltre l'85% di occupazione sul Garda e a Verona. È la fotografia di Destination Verona in Garda Foundation. Sul lago il dato cresce di quasi 3 punti rispetto al 2025, mentre in città raggiunge l'85,6%. Positive anche le prospettive. Le prenotazioni da agosto ad ottobre sono già superiori allo scorso anno. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio. Verona festeggia assieme ad Elisa Pizzini, splendido oro nei tuffi nel trampolino sincro da 3 metri con Chiara Pellacani, una medaglia continentale di grandissimo valore per la 21enne veronese, anche con uno score di 308 punti che pone il sincro italiano in scia anche delle maestre, delle tuffatrici cinesi, e vedremo davvero se potrà esserci poi l'aggancio ai prossimi campionati del mondo. Intanto parliamo anche di Verona, oggi in campo per un amichevole contro la Cremonese, si giocherà a porte chiuse allo Sporting Center, e poi anche per parlare di mercato, perché c'è un piccolo ritorno di fiamma per Walid Khedira, attaccante marocchino a lungo inseguito dall'Hellas. Sogliano ha ripreso i contatti con l'agente del giocatore Bruno Di Napoli e vedremo se ci saranno evoluzioni nei prossimi giorni. Linea allo studio.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Sirmione e Somma Campagna. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, code per circa 4 km tra Padova Est e Padova Ovest per un incidente. Sulla 22 del Brennero in carreggiata nord permane la circolazione a velocità ridotta per traffico intenso tra Verona Nord e chiusa Val Gardena. Infine sulla viabilità ordinaria di Verona, incolonnamenti sulla statale 12 in direzione città in uscita Porta Palio e su viale Dal Cero verso Porta Palio e Porta Nova. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

si apre così un'altra ora da vivere insieme con un'altra grande hit del passato. Un altro flashback su Radio Verona. Quasi buon pranzo, buon caldo venerdì a tutti quanti voi.

proposito di caldo, rinverdire la città, far tornare il verde fino a 10 alberi gratis per ciascuna famiglia. Come farne richiesta al comune di Verona? Ne parliamo insieme tra pochissimo nella nostra mattinata, perché ognuno con un piccolo gesto può contribuire a rendere Verona più verde. Hey.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
8: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

nucleo familiare residente in città Verona può prenotare gratuitamente fino a 10 alberi o arbusti da piantare nel proprio giardino. Il Comune di Verona infatti ha aderito all'edizione 2026 di Alberi per la Pianura Veneta, iniziativa promossa dalla Regione. E l'obiettivo è quello di arricchire il patrimonio verde, favorire la biodiversità e migliorare la qualità dell'aria coinvolgendo direttamente tutti i cittadini. Le domande potranno essere inoltrate entro il 30 settembre sul sito dedicato all'iniziativa del Comune di Verona. Ogni famiglia avrà così la possibilità di prenotare fino a 10 piante da mettere a dimora nei propri giardini, cortili o terreni. Una bellissima iniziativa! Noi tra poco torniamo nuovamente insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che giungono dalla nostra penisola e dal mondo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il caldo record in Italia. Ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: estate. Radio Verona, estate.
1: Ancora buon pranzo, questa è Radio Verona, siete con Nadia De Nicolò. Cosa state facendo di bello? Oltre che mangiare, ovviamente, siete a casa, in pausa pranzo, da lavoro? No, siete in vacanza, ci ascoltate da questa bella location che è la sponda veronese del lago di Garda, dalle nostre montagne, da qualche altra bella location turistica. Fatecelo sapere se volete via WhatsApp al 335 60 11 610. Sempre a proposito di caldo, parliamo di un evento importante, Calici di Stelle a Monteforte, che è stato annullato proprio per il troppo caldo. La Proloco di Monteforte d'Alponi ha comunicato che l'evento Calici di Stelle, previsto per questa sera ma anche per domani, è stato annullato. Decisione che è stata presa dopo un'attenta valutazione alla luce del perdurare delle elevate temperature che non consentono di garantire quelle che sono le migliori condizioni per la degustazione di vini in abbinamento a piatti tipici del territorio. Dispiaciuti di questa scelta, hanno deciso di annullare l'evento. Resta confermata la 95esima festa dell'uva, invece, in programma dal 10 al 13 settembre, per condividere insieme degustazioni e vini delle cantine di Monteforte d'Alpone.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Iniziativa quindi annullata a Monteforte d'Alpone. Continuano invece le serate forti con Lo sguardo che ci salva. Al via il ciclo dedicato alla letteratura. Da questa sera alle 20:30 il cortile di Palazzo Forti si prepara a inaugurare uno dei momenti più attesi del cartellone, il debutto ufficiale dei suoi appuntamenti dedicati ai libri e alla parola, intitolato Lo sguardo che ci salva. Questo primo capitolo letterario segna l'inizio di un ciclo di incontri pensato per trasformare lo spazio cittadino in una location di riflessione contemporanea. I libri e le storie diventeranno lo strumento per abbattere le distanze, superare i muri personali e riflettere su come il linguaggio e la condivisione delle fragilità possano unirci. Appuntamento confermato questa sera al Palazzo Forti di Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: nuovamente spazio all'informazione locale su Radio Verona. Quali sono le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione? Le scopriamo insieme.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. L'intelligenza artificiale entra nella gestione dei rifiuti a Verona. Amia e Università svilupperanno Diamante, un sistema che analizzerà i dati provenienti da cassonetti, sensori, mezzi e segnalazioni per ottimizzare la raccolta riducendo percorsi, consumi ed emissioni. Il progetto, della durata di 2 anni, ha ottenuto oltre 78.000 euro da Fondazione Cari Verona nell'ambito del bando Ricerca e Sviluppo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
5: E venerdì 7 agosto ancora un saluto dalla redazione. Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi, soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone, allagata in più punti. Nel servizio di Lucio Salgaro, la vice sindaca Anna Maria Ferrazzano.
7: A patire i danni maggiori è stata Bovolone, al centro della bufera, soprattutto nella parte est del paese. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio una cinquantina di famiglie, le strade di collegamento con il centro sono state chiuse, un pulmino davanti all'area fieristica è rimasto bloccato nell'allagamento. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i due occupanti, mentre la polizia locale e gli stessi cittadini hanno liberato dalle foglie le caditoie per consentire il deflusso d'acqua. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati nello svuotare garage e scantinati. Sono stati una cinquantina gli interventi, la precedenza è stata data ai casi più fragili, come in questa casa, dove 80 centimetri d'acqua hanno invaso il seminterrato, rendendo inservibile l'ascensore utilizzato da un disabile per uscire. Piante spezzate e tetti scoperchiati in diversi punti della pianura. A San Pietro di Morubio, lungo la ferrovia Legnago-Nogara, dove un tronco ha invaso i binari, una mole di lavoro per i soccorritori impegnati, con 10 squadre per i vigili del fuoco, 54 unità, 20 automezzi ai quali vanno aggiunti i volontari della protezione civile. Il comune di Bovolone, nel comando della polizia locale, ha allestito il centro operativo dove vengono convogliate tutte le richieste.
8: Gli alberi, quelli abbattuti a terra, ci penserà la protezione civile, quelli appoggiati alle mura ci penseranno gli addetti specifici.
7: La notte di bufera fa registrare anche ingenti danni alle colture, in particolare distrutte piantagioni di tabacco, mais e ortaggi. Sul Garda in tarda serata è stato tratto in salvo un surfista.
5: E agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una 58enne veronese indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte della compagna che si è tolta la vita lo scorso aprile. Secondo la procura, la donna, 56 anni, avrebbe subito dal 2019 violenze, minacce e umiliazioni. Prima di morire aveva lasciato un biglietto nel quale accusava il compagno di renderle la vita impossibile, lo riporta il giornale L'Arena. Dopo l'aggressione di sabato ad un operatore Amia al mercato dello stadio, aziende e sindacati lanciano l'allarme. Non è un caso isolato, insulti, minacce e attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. Amia sta quindi preparando un protocollo per gestire le situazioni di rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni. Il centro Ustioni di Verona entra nella rete europea delle strutture altamente qualificate per la gestione del paziente ustionato. Il riconoscimento rafforza la capacità di risposta ai cosiddetti disastri di massa, unico nel Veneto e quarto in Italia ad avere la certificazione. Sentiamo il direttore Maurizio Governa.
9: È un riconoscimento enormemente prezioso per noi e per l'azienda, perché è una maniera per porsi nel futuro a livello europeo. Non è un pezzo di carta inutile, perché serve soltanto per capire il livello di eccellenza raggiunto a livello europeo per organizzare il futuro. Ovvero, le faccio un esempio: Crans-Montana, la ThyssenKrupp, il treno di Viareggio. Quando succedono eventi di questo genere, che sono estremamente rari, mettono in crisi tutti, e quindi avere una rete come esiste già in America c'è un'agenzia preposta per ogni tipo di evento di questo genere, la stanno facendo anche in Europa. E ovviamente sarà presente anche in ogni singolo Stato europeo.
5: A Verona Via dell'Artigliere resterà chiusa al traffico fino a martedì 11 agosto tra Via San Paolo e Via Mazza. Il Comune comunica il prolungamento dei lavori richiesti da Magis Calore per riparare una tubazione ammalorata della rete di teleriscaldamento. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla Milano-Venezia verso Milano troviamo ora 4 km di coda tra Padova Est e Padova Ovest per un incidente. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rallentamenti per traffico intenso tra San Michele e Rovereto Sud. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, circolazione a velocità ridotta per traffico intenso tra Verona Nord e Bressanone con lavori in corso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Radio Verona, www.radioverona.it.
10: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E l'argomento di questi giorni, quello del caldo, di cui continueremo a parlare anche nella prossima ora. Parleremo anche di fuga dal caldo. Nel frattempo abbiamo ascoltato un altro flashback, un altro salto musicale nel passato di Radio Verona.

0: La pausa pranzo della prima unica radio di Verona che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati. Siete sempre in compagnia di Nadia, tutta la mattinata l'abbiamo passata, trascorsa a parlare di caldo, sì, perché continua il caldo, anche se sono previsti dei temporali per questo pomeriggio, questa sera e domani, poi le temperature si rialzeranno nuovamente. Come fare per fuggire dal caldo quando le temperature in pianura diventano davvero poco sostenibili? Beh, la Lessinia rappresenta il principale rifugio per i veronesi, per l'aria un po' più fresca, e si possono fare delle belle passeggiate al fresco adatte sia agli escursionisti esperti, ma anche alle famiglie in cerca di relax e di ombra nei boschi. Quali sono le location più apprezzate? Beh, ci sono tanti rifugi a Bosco Chiesa Nuova, il rifugio Malga Moscarda. La struttura si distingue per il merito di una gestione che coniuga l'autenticità della montagna a una spiccata cura dei piatti tradizionali. La Malga Lessinia, ad Erbezzo, splendidamente ristrutturata e situata vicino alle storiche trincee della Grande Guerra. Il rifugio Prima Neve, siamo nuovamente a Bosco Chiesa Nuova, arroccato sulla cresta del Monte Tomba. La Malga Malera, a Bosco Chiesa Nuova, sempre incastonata in una suggestiva conca verde. Il rifugio Branchetto Stube, a Bosco Chiesa Nuova, anche in questo caso a 1600 metri. La Malga Torla, a Velo Veronese, situata in una zona più defilata e intima. Il rifugio Podestaria, sempre a Bosco Chiesa Nuova, che è l'antico centro amministrativo dei Pascoli Cimbri, situato all'incrocio dei sentieri principali. Diverse possibilità per vivere una giornata al fresco a poca distanza da Verona.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
5: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

poco nella nostra pausa pranzo parliamo dell'Università di Verona, che è tra gli atenei che valorizzano il futuro dei laureati anche dal lato economico. Ne parliamo insieme tra pochissimo e su Radio Verona. E in arrivo un'altra edizione informativa nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta. È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi della Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento, lo comunica la sala stampa vaticana. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi sono 26 quelle in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Ancora insieme, buon venerdì. L'Ateneo di Verona è tra gli atenei che valorizzano il futuro dei laureati. La laurea continua a essere il migliore investimento per il futuro professionale. Lo conferma il report da poco pubblicato che analizza gli effetti dell'istruzione universitaria sulle retribuzioni e sulle prospettive di carriera nel mercato del lavoro italiano. Lo studio rappresenta uno strumento di riferimento. Il dato che emerge con maggiore evidenza è chiaro: investire in un percorso di università conviene. La retribuzione annua lorda, l'indicatore utilizzato nello studio, cresce infatti in modo significativo all'aumentare del livello di istruzione. Si passa da una media di 29.000 euro per chi possiede la sola licenza media a 32.000 euro per i diplomati fino a 45.000 euro per i laureati magistrali. Non solo il valore economico della laurea aumenta con il progredire della carriera, nella fascia di età tra i 25 e 34 anni un laureato percepisce una retribuzione superiore del 21% rispetto a un non laureato. Il divario cresce progressivamente fino a raggiungere il 68% tra gli over 55. L'Ateneo Veronese, l'Università di Verona, si colloca al 15° posto a livello nazionale nella graduatoria che comprende tutti gli atenei italiani, con una retribuzione media di chi si laurea di 37.784 euro, superiore all'1% della media italiana.

cercate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di questo mese. Partecipare è davvero semplice. Da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano l'Arena, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Poi basta registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Giocate, buona fortuna!

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la SGV

Via fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.

0: Si torna insieme nuovamente in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano tutto il nostro territorio, Verona, la città, la provincia, la nostra regione. A seguire ascolteremo il podcast radiofonico di 50 studenti delle scuole superiori Eco Post-it. Ci consegnano il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, le nanoplastiche sono arrivate anche nei suoli dell'Antartide. A documentarlo per la prima volta è uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports, al quale ha partecipato l'Università di Verona. Tracce di diversi tipi di plastica, comprese particelle prodotte dall'usura degli pneumatici, sono state trovate nel permafrost delle McMurdo Dry Valleys. Secondo i ricercatori, l'inquinamento arriva anche attraverso l'atmosfera. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 7 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Proseguono nel veronese gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo della notte che ha colpito soprattutto la Bassa e Bovolone. Decine le operazioni per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Soccorse anche due persone bloccate in un furgone. I vigili del fuoco prevedono di completare entro oggi gli interventi legati alle chiamate ricevute. Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 sulla regionale 10 a Cirea. Un'auto ha investito un pedone in via Mantova. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto SUEM e polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono in Belgio, 136 erano italiani. Domani, nella giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una delegazione di CGIL e Comune di Verona sarà alle commemorazioni in Belgio. Il governatore veneto Alberto Stefani ricorda anche i 5 veneti tra le vittime e rilancia l'impegno della regione per offrire ai giovani opportunità di lavoro e convincerli a restare. Dopo 43 anni, Domenico Marte lascia la Pioppera Ciccarelli di San Giovanni Lupatotto, lo annuncia la Fondazione. L'attuale vice direttore generale andrà in pensione il 31 agosto. Nel suo percorso ha contribuito alla formazione di oltre 1000 operatori sociosanitari. 75.000 euro per rafforzare 3 comunità energetiche rinnovabili nel veronese, l'istanza Fondazione Cari Verona, con 25.000 euro ciascuno per Cerva Aldillasi, Verona Green e Gocce di Comunità Povegliano. I fondi serviranno a migliorare gestione, competenze digitali e coinvolgimento di cittadini e imprese nella condivisione dell'energia rinnovabile. Polemica a Verona sull'aumento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, denuncia rincari tra il 40 e il 55% e un aggravio della burocrazia per le società sportive. Secondo Tosi, la scelta del comune mette a rischio soprattutto le realtà che lavorano con i giovani. Turismo, luglio da oltre l'85% di occupazione sul Garda e a Verona. È la fotografia di Destination Verona in Garda Foundation. Sul lago il dato cresce di quasi 3 punti rispetto al 2025, mentre in città raggiunge l'85,6%. Positive anche le prospettive. Le prenotazioni da agosto ad ottobre sono già superiori allo scorso anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie a Luca Del Ponte per l'informazione su Radio Verona. Ora tocca ai giovani, sì, perché spesso siamo noi adulti, noi grandi, a parlare di ecologia, di sostenibilità alle nuove generazioni. Ma quanto siamo disposti ad ascoltare i giovani? Da questa domanda è nato il podcast radiofonico EcoPostit, iniziativa che ribalta i ruoli. Ora sono 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado a prendere la parola e ascoltiamo il loro podcast qui su Radio Verona, che ci consegna il loro punto di vista sulle sfide ambientali nella nostra città.
5: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposta, un podcast di EcoPostit dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
6: Eccoci qui, oggi abbiamo due ospiti che condividono la stessa formula chimica, ma che fanno due vite completamente opposte. Diamo il benvenuto a Pioggia Acide, appena precipitata sopra i tetti delle città, e a Falda Sotterranea, che risiede da anni nel sottosuolo veronese. Cominciamo con te, Acida, come va lassù?
7: Come va? Un caos totale, sono stressata. Io nasco pulita dalle nuvole, ma appena scendo verso la terra vengo bombardata dai gas di scarico delle auto e dalle emissioni delle fabbriche. Roba tossica come l'anidride solforosa e gli ossidi di azoto. Questi gas si mescolano con me e scatenano una reazione chimica che abbassa il mio pH. Risultato? Divento corrosiva.
8: E calmati un attimo, che se ti scaldi così, allora dopo evapori.
7: Facile parlare per te che te ne stai al fresco, io cado sui monumenti storici di Verona come l'Arena o le statue di Piazza Erbe e il marmo soffre per colpa mia, si rovina, corrodo le foglie degli alberi e rovino le vernici e la colpa non è nemmeno mia, mi hanno ridotta così.
8: Questo è vero, mi dispiace. In effetti la tua è una vita un po'... tossica?
7: Altro che, e poi finisco nei tombini, sui marciapiedi, scivolo via di corsa nel caos più totale. Tu invece te ne stai lì sotto a non fare niente.
6: Diamo ora la parola a Falda, raccontaci la tua realtà nel sottosuolo.
8: Beh, da me regna la calma più totale. Io sono l'acqua che scorre lentamente tra le rocce e le sabbie profonde, protetta da metri e metri di terreno. Quando piove, la terra fa da filtro naturale, trattiene le impurità e mi ripulisce un millilitro alla volta. Questo lento viaggio mi arricchisce di minerali preziosi come calcio e magnesio. Sono pura, filtrata e soprattutto immobile. Non ho fretta.
7: Ecco la solita vita da centro benessere. Silenzio, rocce, minerali. Che invidia.
8: Aspetta, non è tutto perfetto, eh? Se viene inquinato il terreno sopra di me con pesticidi o scarichi chimici, quelle sostanze prima o poi arrivano fino qua giù. E una volta che la falda si ammala, guarire è difficilissimo, perché qui sotto non c'è la luce del sole a purificare le cose. Ci vogliono anni e anni per ripulirmi.
7: Sì, ma almeno nessuno ti calpesta.
8: Questo è innegabile.
6: Senti, Falda, ma te non manca mai vedere la luce del sole, la città, le persone?
8: Beh, a volte ci penso. Io vivo al buio. Il mio compito è importantissimo, perché disseto la città attraverso i rubinetti e irrigo i campi. Ma nessuno mi vede mai, sono invisibile.
7: Beh, se può consolarti, quando io cado dal cielo la gente scappa e tira fuori gli ombrelli. Non è che mi amino particolarmente, però almeno vedo l'Adige, le piazze, i tetti di Verona, la città. Ho un sacco di cose da raccontare. Va bene, forse mi lamento troppo per colpa del mio carattere acido.
6: Alla fine, che sia acida o di falda, l'acqua ha sempre bisogno di essere protetta.
5: Grazie per averci seguito, speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ultima ora, ultimi minuti da vivere insieme in questo caldo venerdì. Ancora ben trovati, siete sempre con Nadia. Nasce il premio internazionale Eccellenze Sostenibili di Marmomac in collaborazione con l'Università di Verona. Poc'anzi abbiamo parlato dell'Ateneo Veronese, premiato anche per il reddito post laurea. E a proposito di Ateneo, la transizione sostenibile sta ridefinendo i modelli produttivi dell'industria e coinvolge sempre più direttamente anche la filiera della pietra naturale, chiamata a dover coniugare innovazione tecnologica e utilizzo responsabile delle risorse. In questo contesto, Marmomac, in collaborazione proprio con l'Università di Verona, lancia la prima edizione del premio internazionale Eccellenze Sostenibili, con l'obiettivo di premiare macchine, impianti, strumenti e materiali capaci di generare un miglioramento vero, concreto in termini di impatto ambientale, efficienza produttiva e gestione responsabile delle risorse.

0: cucina poi?
1: Boh.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
10: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
9: pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.

mattinata abbiamo parlato anche delle malghe, dove stare un po' al fresco in questi giorni così caldo. E a proposito della Lessinia, torna riscoprendo la lingua madre il Film Festival della Lessinia, e si inizia dal 21 di agosto, continuerà fino al 30 agosto, rassegna internazionale dedicata alla vita, alla storia e alla cultura delle terre alte, che propone quest'anno una riflessione sul valore delle identità linguistiche e culturali, ponendo al centro lingue, dialetti e tradizioni delle comunità di montagna come antidoto ai processi di omologazione. È stato presentato già da un po' di giorni, inizierà il 21 agosto e terminerà il 30. Sul grande schermo saranno proiettati 83 film provenienti da ben 43 paesi, accuratamente selezionati tra 1000 opere, con 27 anteprime tutte italiane, tutti a Bosco Chiesenuova, quindi, per il Film Festival della Lessinia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Questa mattina un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. E l'Iran cerca un'intesa con gli Stati Uniti, a ribadirlo è stato il presidente americano Donald Trump. Il Parlamento iraniano avvia intanto l'esame di un DDL per disciplinare la navigazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico, previsto il pagamento di dazi e il divieto di attraversamento per navi americane e israeliane. El Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale. È quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. La MotoGP è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha preceduto l'Aprilia di Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, e la KTM di Pedro Acosta, dalle 17 le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

un'ultima mezz'oretta da vivere insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, il nostro salto negli anni 90. Ancora buon venerdì, buona pausa pranzo, buon relax a tutti quanti voi, per chi magari dopo pranzo riesce a stare un po' tranquillo, anche solo al fresco sul divano col climatizzatore acceso, dato il caldo che stiamo vivendo. Cosa fare nelle prossime serate? A partire da domani e fino al 17 di agosto, a Bure torna la Sagra dell'Anguria e Festa dell'Assunta, una bella opportunità in Valpolicella, un punto di riferimento per residenti e visitatori. La Sagra mantiene il suo spirito autentico e familiare, consolidato nel tempo grazie alla partecipazione attiva della popolazione e al desiderio di offrire momenti di condivisione in un'atmosfera accogliente e genuina. Fulcro dell'evento sarà l'offerta gastronomica, piatti che sfoggiano la tradizione contadina e specialità create per valorizzare i prodotti tipici del territorio. Ovviamente a partire da domani, da sabato 8 fino a lunedì 17, ogni sera ci sarà la possibilità di ballare con ogni sera un'orchestra diversa, tranne venerdì 14 agosto, dove ci sarà musica 80 90 2000. The Palma.

siamo giunti ai saluti. A proposito di eventi, vi ricordo che domani, che è sabato, l'intera mattinata dalle 9 alle 13 è dedicata agli eventi da vivere a Verona, in provincia, nel nostro territorio. Cosa fare in città, cosa fare sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne. Quindi vi aspetto domani mattina, come sempre, dopo l'informazione delle ore 9. Nel pomeriggio, tra un'oretta, con voi ci sarà Daisy ad accompagnarvi con tanta musica e tante curiosità fino alle ore 19. Vi auguro un ottimo venerdì sera. Un abbraccione da Nadia De Nicolò.

0: Summer Selection.
1: Musica hub.
0: Summer Selection.
1: Per un'estate
2: fresh.
0: Summer Selection.
3: Dammi un grr.
4: Un che?
3: Un grr.
4: Un che?
3: Dammi un tu ta ta tu ta tu tu.
4: Okay.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: A Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero, con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. L'intelligenza artificiale entra nella gestione dei rifiuti a Verona. Amia e Università svilupperanno Diamante, un sistema che analizzerà i dati provenienti da cassonetti, sensori, mezzi e segnalazioni per ottimizzare la raccolta, riducendo percorsi, consumi ed emissioni. Il progetto, della durata di 2 anni, ha ottenuto oltre 78.000 euro da Fondazione Cari Verona nell'ambito del bando Ricerca e Sviluppo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E venerdì 7 agosto ancora un saluto dalla redazione. Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi, soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone, allagata in più punti. Nel servizio di Lucio Salgaro, la vice sindaca Anna Maria Ferrazzano.
4: A patire i danni maggiori è stata Bovolone, al centro della bufera, soprattutto nella parte est del paese. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio una cinquantina di famiglie. Le strade di collegamento con il centro sono state chiuse. Un pulmino davanti all'area fieristica è rimasto bloccato nell'allagamento. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i due occupanti, mentre la polizia locale e gli stessi cittadini hanno liberato dalle foglie le caditoie per consentire il deflusso d'acqua. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati nello svuotare garage e scantinati. Sono stati una cinquantina gli interventi. La precedenza è stata data ai casi più fragili, come in questa casa, dove 80 centimetri d'acqua hanno invaso il seminterrato, rendendo inservibile l'ascensore utilizzato da un disabile per uscire. Piante spezzate e tetti scoperchiati in diversi punti della pianura. A San Pietro di Morubio, lungo la ferrovia Legnago-Nogara, dove un tronco ha invaso i binari, una mole di lavoro per i soccorritori impegnati, con 10 squadre per i vigili del fuoco, 54 unità, 20 automezzi, ai quali vanno aggiunti i volontari della protezione civile. Il comune di Bovolone, nel comando della polizia locale, ha allestito il centro operativo dove vengono convogliate tutte le richieste.
5: Gli alberi, quelli abbattuti a terra, ci penserà la protezione civile, quelli appoggiati alle mura ci penseranno gli addetti specifici.
4: La notte di bufera fa registrare anche ingenti danni alle colture, in particolare distrutte piantagioni di tabacco, mais e ortaggi. Sul Garda in tarda serata è stato tratto in salvo un surfista.
3: E agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una 58enne veronese indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte della compagna che si è tolta la vita lo scorso aprile. Secondo la procura, la donna, 56 anni, avrebbe subito dal 2019 violenze, minacce e umiliazioni. Prima di morire aveva lasciato un biglietto nel quale accusava il compagno di renderle la vita impossibile, lo riporta il giornale L'Arena. Dopo l'aggressione di sabato ad un operatore Amia al mercato dello stadio, aziende e sindacati lanciano l'allarme. Non è un caso isolato. Insulti, minacce e attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. Amia sta quindi preparando un protocollo per gestire le situazioni di rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni. Il Centro Ustioni di Verona entra nella rete europea delle strutture altamente qualificate per la gestione del paziente ustionato. Il riconoscimento rafforza la capacità di risposta ai cosiddetti disastri di massa, unico nel Veneto e quarto in Italia ad avere la certificazione. Sentiamo il direttore Maurizio Governa.
6: È un riconoscimento enormemente prezioso per noi e per l'azienda, perché è una maniera per porsi nel futuro a livello europeo. Non è un pezzo di carta inutile, perché serve soltanto per capire il livello di eccellenza raggiunto a livello europeo per organizzare il futuro. Ovvero, le faccio un esempio: Crans-Montana, la ThyssenKrupp, il treno di Viareggio, quando succedono eventi di questo genere, che sono estremamente rari, mettono in crisi tutti, e quindi avere una rete come esiste già in America c'è un'agenzia preposta per ogni tipo di evento di questo genere, la stanno facendo anche in Europa e ovviamente sarà presente anche in ogni singolo stato europeo.
3: A Verona via dell'Artigliere resterà chiusa al traffico fino a martedì 11 agosto tra via San Paolo e via Mazza. Il comune comunica il prolungamento dei lavori richiesti da Magis Calore per riparare una tubazione ammalorata della rete di teleriscaldamento. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte, poi aperture, temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
2: Radio Verona Flashback.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il premier Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti due cadaveri, si tratta di un uomo e una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire qualche giorno fa. Dopo 13 anni è stata riaperta la strada provinciale 38 bis che collega Olbia a Tempio Pausania, interrotta dal crollo del ponte di Montepino durante l'alluvione del novembre 2013. Nel cedimento persero la vita 3 persone, mentre l'alluvione che colpì la Sardegna provocò complessivamente 19 vittime. Continua il caldo record in Italia, che non sembra voler dar tregua alla penisola. Oggi 26 città italiane si sono guadagnate il bollino rosso. Nel weekend l'afa sarà solo in leggerissimo calo, con 19 città in allerta massima. In arrivo nelle prossime ore anche temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, ma il termometro non scenderà di molto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Le nanoplastiche sono arrivate anche nei suoli dell'Antartide. A documentarlo per la prima volta è uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports, al quale ha partecipato l'Università di Verona. Tracce di diversi tipi di plastica, comprese particelle prodotte dall'usura degli pneumatici, sono state trovate nel permafrost delle McMurdo Dry Valleys. Secondo i ricercatori, l'inquinamento arriva anche attraverso l'atmosfera. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 7 agosto, ancora un saluto dalla redazione. Proseguono nel veronese gli interventi dei vigili del fuoco dopo il violento maltempo della notte che ha colpito soprattutto la Bassa e Bovolone. Decine le operazioni per allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati. Soccorse anche due persone bloccate in un furgone. I vigili del fuoco prevedono di completare entro oggi gli interventi legati alle chiamate ricevute. Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 sulla regionale 10 a Cirea. Un'auto ha investito un pedone in via Mantova. Il ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto SUEM e polizia locale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono in Belgio, 136 erano italiani. Domani, nella giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, una delegazione di CGIL e Comune di Verona sarà alle commemorazioni in Belgio. Il governatore veneto Alberto Stefani ricorda anche i 5 veneti tra le vittime e rilancia l'impegno della regione per offrire ai giovani opportunità di lavoro e convincerli a restare. Dopo 43 anni, Domenico Marte lascia la Pioppera Ciccarelli di San Giovanni Lupatotto, lo annuncia la Fondazione. L'attuale vice direttore generale andrà in pensione il 31 agosto. Nel suo percorso ha contribuito alla formazione di oltre 1000 operatori sociosanitari. 75.000 euro per rafforzare 3 comunità energetiche rinnovabili nel veronese. L'istanza Fondazione Cari Verona, con 25.000 euro ciascuno per Cerva Aldillasi, Verona Green e Gocce di Comunità Povegliano. I fondi serviranno a migliorare gestione, competenze digitali e coinvolgimento di cittadini e imprese nella condivisione dell'energia rinnovabile. Polemica a Verona sull'aumento delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, denuncia rincari tra il 40 e il 55% e un aggravio della burocrazia per le società sportive. Secondo Tosi, la scelta del comune mette a rischio soprattutto le realtà che lavorano con i giovani. Turismo, luglio da oltre l'85% di occupazione sul Garda e a Verona. È la fotografia di Destination Verona in Garda Foundation. Sul lago il dato cresce di quasi 3 punti rispetto al 2025, mentre in città raggiunge l'85,6%. Positive anche le prospettive. Le prenotazioni da agosto ad ottobre sono già superiori allo scorso anno. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte, poi aperture, temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.

0: La facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi, Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Sì, buon venerdì 7 agosto a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Verona con questo disco Flashback, All Saints, Pure Shores. Allora, carissimi amici, come va col caldo, eh? Veramente, cerchiamo di metterci quindi più comodi possibili, più fresco possibile, e cerchiamo di partire assieme per queste prossime tre ore con l'ottima musica di Radio Verona e tante notizie utili. A proposito di utilità e di novità che toccano da vicino le nostre tasche, sapete che la tendenza dei pagamenti a rate si sta un po' allargando, no? Sempre di più. Se prima però eravamo abituati a rateizzare l'acquisto di uno smartphone, un elettrodomestico, un viaggio, una macchina, oggi la formula compra subito e paga dopo sta arrivando letteralmente tra le corsie del supermercato. Quindi tra pochissimo vedremo assieme come funziona questa novità, quali sono i pro, quali sono i contro e perché sta facendo anche discutere questa cosa. Ma tra pochissimo, ora sono le 16:10 minuti, starete insieme a me fino alle ore 19. Ora Sam Hunt con Take Your Time. Buon pomeriggio.
1: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

Andrea su Radio Verona Aitana. Allora rieccoci insieme, vi dicevo prima della novità che sta arrivando tra i carrelli e i reparti del supermercato. Allora ditemi un po' cosa ne pensate quando sentite la parola pagamento a rate. Insomma, si pensa alla macchina nuova, alla TV 65 pollici, magari allo smartphone, alle vacanze estive. Ecco, dimenticatevi tutto questo, perché ora la formula compra subito e paga dopo sta anche sbarcando ufficialmente alla cassa del supermercato. Infatti in alcune catene in Italia è già realtà, sia facendo la spesa online sia direttamente in cassa tramite app, e da autunno la cosa si allargherà a tantissimi altri grandi marchi. In pratica fai il carrello pieno, ovviamente arrivi al momento di saldare e invece di pagare tutto subito dividi il conto in tre comode rate senza interessi. Adesso da un lato c'è chi dice: fantastico, devo fare una maxi spesa per la grigliata di Ferragosto, oppure devo comprare scorte per la famiglia in un mese d'agosto pieno di spese, così me la cavo con un piccolo respiro in più. Dall'altro lato però c'è, insomma, chi la pensa in modo completamente diverso, perché se è vero che dividere 90 euro di spesa in tre rate da 30 sembra una passeggiata, gli esperti ci ricordano che la spesa non la facciamo una volta all'anno, come non so, quando compriamo un telefono nuovo o una macchina, ma la facciamo ogni settimana. E allora cosa succede? Che magari dopo 2 o 3 mesi ci si trova a pagare contemporaneamente la rata della spesa di oggi, quella del mese scorso e quella di 2 mesi fa, insomma un gran manicomio. Quindi occhio, attenzione, bisogna stare attenti, insomma, anche a queste formule, o meglio, possono essere interessanti, però se ben calibrate, ben pensate, bisogna sempre pensare a tutto. Mi diceva una mia amica, bisogna sempre contare fino a 10 qui, forse qui anche un po'.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
5: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Mamma, muore.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

una canzone molto malinconica, Eloy Black con I Do, quindi mi viene da farvi qualche discorso un po' filosofico, per cosa ne dite, lo facciamo? Ma sì, dai. Allora, se state attraversando un periodo in cui vi sembra che qualcosa di importante, un lavoro, una relazione, un legame, un'amicizia, una fase della vita che credevi irripetibile sia svanito per sempre, allora magari pensa, invece che pensare negativo, pensa che quello forse è il momento giusto, che le cose possono invece cambiare e non è una cosa che magari non tornerà mai più. Magari, come dicevano i nostri nonni, quando si chiude una porta si apre un portone. E infatti Antoine de Saint-Exupéry diceva proprio una frase importantissima che magari potrà risollevare il morale a qualcuno che magari, non so, ha litigato con la persona amata e, non so, ha perso qualche cosa, un affetto importante, un lavoro, quant'altro, ed è giù di corda. Quindi questa è la frase giusta per tirarsi un po' sulla pettorina. Per ogni fine c'è un nuovo inizio, avrai altre opportunità, amicizie, amori e una nuova forza. Questo ha detto Saint-Exupéry, quindi facciamone tesoro, perché in effetti è una frase molto molto importante e significativa. Però io con tutto il cuore vi auguro di stare bene, di essere felici e di andare alla grande, anche perché abbiamo un weekend davanti che si prospetta molto caloroso in tutti i sensi, però speriamo che sia almeno divertente, ve lo auguro di cuore.

0: in compagnia a lei, un brindisi, acqua fresca, spruzzi d'acqua dappertutto, bella lì, mi piace. Sono le ore 16.30, cari amici di Radio Verona, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie nazionali ed internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se l'Italia non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal paese iberico entro domenica. Una decisione, quella di Roma, presa dopo l'ingresso di massa di migranti a Ceuta giovedì scorso. Il ministro Piantedosi replica: i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. L'accordo non garantirà sicurezza, così l'Iran commenta il patto di difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È quanto rivelato da nuovi rapporti dei servizi segreti statunitensi, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un incursione terrestre su piccola scala. È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna ha 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Potrebbero essere stati uccisi entrambi dal caldo. El Niño sta continuando ad intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale, è quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ma voi come preferite chiamarli, U2 o U2? Bene, allora gli U2 con Martin Garrix e Fireflies. Questo è il disco Top Record, nuovo, nuovo, nuovo su Radio Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: 90. Allora, cari amici, dove andiamo domani sera a rinfrescarci le idee? Andiamo su, perché sabato 8 agosto, cioè domani, il Castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, che è già una bellezza di suo, che già ti apre il cuore, aprirà anche lui eccezionalmente le sue torri, li aprirà il pubblico per una serata dedicata all'osservazione del cielo. Ci sarà la musica dal vivo, un brindisi finale e l'appuntamento, che si chiama il Borgo dei Desideri, avrà inizio alle ore 21. Quindi, se questa storia vi piace, domani tutti quanti a Valeggio sul Mincio a vedere questo spettacolo in un posto altrettanto spettacolare come il Castello Scaligero. Cari amici, c'è John Legend su Radio Verona con Nervous.
1: Adrenaline running through my veins, I'm a skeleton.

Tyla, That Girl, qui su Radio Verona. Cari amici, è arrivato il momento di giocare con il nostro quotidiano locale, ovvero l'Arena. Allora, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine di questo mese, cioè alla fine di agosto. Partecipare è molto facile, quindi dal lunedì alla domenica basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e comporre il codice settimanale, che sarebbe una parolina in pratica. Poi cosa bisogna fare? Registrarsi o loggarsi, se siete già registrati, sul sito larena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Cosa si vince? Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E se avete giocato almeno 8 settimane su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi super straordinari, ovvero c'è anche una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Allora, cari amici di Radio Verona, giocate!

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Jennifer Page sarà di Verona, Feel So Far Away. Allora, dove andiamo a prendere un po' di fresco questo weekend? A San Mauro di Saline. Sono andata a controllare anche, tra l'altro, i gradi. Devo dire che è piuttosto interessante la cosa, perché sabato e domenica ci saranno tra i 20 e i 28 gradi, quindi vuol dire che di sera una ventina di gradi è non male, perché qui insomma siamo sui 30 la sera, più o meno 28, ecco, quindi non poca roba. Quindi si parla della festa dei cimbri, Zimbarzeit torna quindi a San Mauro di Saline sabato 8 e domenica 9 agosto, con questo programma dedicato proprio alla scoperta della lingua, della storia e della cultura cimbra. Allora, sabato la manifestazione si apre alle 16.30 al teatro con la presentazione di un libro, poi alle 21 spazio alla memoria con la proiezione del film Il Cammino. Domenica 9 agosto la giornata inizia alle 9 del mattino, quindi ci sarà l'apertura del mercato di artisti, artigiani e prodotti tipici. Poi invece alle 10 partirà il tradizionale corteo con le autorità e le rappresentanze delle isole linguistiche germaniche e i gonfaloni degli antichi 13 comuni della Lessinia. Ci saranno anche i trombini di San Bartolomeo delle Montagne, i pistonieri, insomma veramente una cosa in grande, una cosa eccezionale. Poi ci saranno visita guidata, la messa, insomma tante cose, il teatro, il canto con il baritono, una cosa molto bella, un modo per custodire e tramandare l'identità di questa nostra meravigliosa Lessinia. Bel posto, ma ci sarà anche fresco, non c'è freschissimo, ecco, come ci aspettavamo, però insomma meno gradi sicuramente rispetto a Verona ci sono.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'intelligenza artificiale entra nella gestione dei rifiuti a Verona. Amia e Università svilupperanno Diamante, un sistema che analizzerà i dati provenienti da cassonetti, sensori, mezzi e segnalazioni per ottimizzare la raccolta, riducendo percorsi, consumi ed emissioni. Il progetto, della durata di 2 anni, ha ottenuto oltre 78.000 euro da Fondazione Cari Verona nell'ambito del bando Ricerca e Sviluppo. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E venerdì 7 agosto ancora un saluto dalla redazione. Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi, soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone, allagata in più punti. Nel servizio di Lucio Salgaro, la vice sindaca Anna Maria Ferrazzano.
5: A patire i danni maggiori è stata Bovolone, al centro della bufera, soprattutto nella parte est del paese. Una bomba d'acqua ha messo in ginocchio una cinquantina di famiglie. Le strade di collegamento con il centro sono state chiuse. Un pulmino davanti all'area fieristica è rimasto bloccato nell'allagamento. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i due occupanti, mentre la polizia locale e gli stessi cittadini hanno liberato dalle foglie le caditoie per consentire il deflusso d'acqua. I vigili del fuoco e la protezione civile sono stati impegnati nello svuotare garage e scantinati. Sono stati una cinquantina gli interventi. La precedenza è stata data ai casi più fragili, come in questa casa, dove 80 centimetri d'acqua hanno invaso il seminterrato, rendendo inservibile l'ascensore utilizzato da un disabile per uscire. Piante spezzate e tetti scoperchiati in diversi punti della pianura. A San Pietro di Morubio, lungo la ferrovia Legnago-Nogara, dove un tronco ha invaso i binari, una mole di lavoro per i soccorritori impegnati, con 10 squadre per i vigili del fuoco, 54 unità, 20 automezzi, ai quali vanno aggiunti i volontari della protezione civile. Il comune di Bovolone, nel comando della polizia locale, ha allestito il centro operativo dove vengono convogliate tutte le richieste.
6: Gli alberi, quelli abbattuti a terra, ci penserà la protezione civile, quelli appoggiati alle mura ci penseranno gli addetti specifici.
5: La notte di bufera fa registrare anche ingenti danni alle colture, in particolare distrutte piantagioni di tabacco, mais e ortaggi. Sul Garda in tarda serata è stato tratto in salvo un surfista.
4: E agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico una 58enne veronese indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte della compagna che si è tolta la vita lo scorso aprile. Secondo la procura, la donna, 56 anni, avrebbe subito dal 2019 violenze, minacce e umiliazioni. Prima di morire aveva lasciato un biglietto nel quale accusava il compagno di renderle la vita impossibile, lo riporta il giornale L'Arena. Dopo l'aggressione di sabato ad un operatore Amia al mercato dello stadio, azienda e sindacati lanciano l'allarme. Non è un caso isolato. Insulti, minacce e attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. Amia sta quindi preparando un protocollo per gestire le situazioni di rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni. Il centro Ustioni di Verona entra nella rete europea delle strutture altamente qualificate per la gestione del paziente ustionato. Il riconoscimento rafforza la capacità di risposta ai cosiddetti disastri di massa, unico nel Veneto e quarto in Italia ad avere la certificazione. Sentiamo il direttore Maurizio Governa.
7: È un riconoscimento enormemente prezioso per noi e per l'azienda, perché è una maniera per porsi nel futuro a livello europeo. non è un pezzo di carta inutile, perché serve soltanto per capire il livello di eccellenza raggiunto a livello europeo per organizzare il futuro. Ovvero, le faccio un esempio: Crans-Montana, la ThyssenKrupp, il treno di Viareggio. Quando succedono eventi di questo genere, che sono estremamente rari, mettono in crisi tutti, e quindi avere una rete come esiste già in America c'è un'agenzia preposta per ogni tipo di evento di questo genere, la stanno facendo anche in Europa. E ovviamente sarà presente anche in ogni singolo Stato europeo.
4: A Verona via dell'Artigliere resterà chiusa al traffico fino a martedì 11 agosto tra via San Paolo e via Mazza. Il comune comunica il prolungamento dei lavori richiesti da Magis Calore per riparare una tubazione ammalorata della rete di teleriscaldamento. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Flashback su Radio Verona, You Lewis and the News, The Power of Love, che vedo ha apprezzato anche la nostra Silvia Beltrame, vero Silvia?
1: Vero, vero, sto ballando.
0: Bene, bene, sono molto contenta. Beh, diamo quindi la linea a Silvia Beltrame, la nostra giornalista, che ha una breaking news per noi.
1: Allora, dopo se ne parlava insomma da parecchi mesi, ma ora è ufficiale da oggi che Coin resta a Verona. Proprio questa mattina è stato siglato il nuovo contratto di affitto con durata ventennale che garantisce appunto la permanenza del grande magazzino nel cuore del centro cittadino, in via Cappello, nell'ambito del piano di riorganizzazione aziendale e dell'ingresso di nuovi partner che hanno deciso di reinvestire sul marchio. E la notizia altrettanto importante riguarda la totale tenuta occupazionale, tutti i posti di lavoro della sede veronese sono stati infatti confermati. Questa è una bella notizia per Verona, per i veronesi.
0: Certo, direi proprio di sì, un'ottima notizia. Ringraziamo Silvia Beltrami quindi per aver dato il suo contributo e noi proseguiamo con la musica. Ora c'è Alex Warren con Eternity. Yeah,

disco giusto da mettersi nelle orecchie quando si va a fare trekking. Adesso va molto di moda a fare trekking, ma dire moda è una brutta cosa. Diciamo che più che altro piace, che sia a cavallo, che sia a piedi, insomma si cammina in mezzo ai monti, insomma nelle colline, ed è bello. Però se la gita è di qualche ora, vabbè, passi, ma se comincia a essere di parecchie ore, a un certo momento sapete che la natura chiama, il corpo manda un segnale che non ammette repliche, quindi il problema è che sui sentieri di bagni non ce n'è neanche uno, chiaramente, e allora si aprono due strade, ovvero stringere i denti fino al primo rifugio oppure adattarsi, come fanno da sempre gli escursionisti più smaliziati. Chi affronta quindi un trekking di più tappe, di solito diciamo che si porta dietro la carta igienica, ok, da non disperdere nell'ambiente, mi raccomando, anche se insomma la carta sicuramente non è plastica. Chi invece parte per una escursione giornaliera, diciamo che a volte si trova impreparato e quindi cosa fa? Sai, stimola un po' l'ingegno, perché la situazione è quella, bisogna, la necessità, di ogni necessità bisogna far virtù. Allora c'è chi opta per le foglie larghe e umide, chi preferisce quelle secche, bontà sua, chi si affida a salviettine improvvisate o a un cuscinetto di muschio raccolto lì per lì, insomma. E poi addirittura ci sono i più temerari che non disdegnano pietre lisce o rametti. Ma sapete quanti casi di persone che sono finite, magari non voglio dire all'ospedale, però perché si sono puliti con le ortiche? Non male, anzi tanto male. Beh, comunque su un sito di trekking adesso hanno detto che c'è, per chi lo desidera, il bidet portatile, ecco, ed è elettrico, si ricarica a casa e si porta dietro. Non so esattamente come funzioni, però potrebbe anche essere fatto un po', diciamo, in maniera di fortuna, ovvero prendendo una bottiglietta di plastica, facendo un foro sopra il tappo, vero? E poi quando è all'occorrenza, si squeeze, e quindi il getto d'acqua che viene fuori fa quindi da lavaggio. Ecco, è chiaro? Mi sono spiegata abbastanza bene. Beh, comunque provate a immaginare quelli che si puliscono con le ortiche, mamma mia, ai, che dolore! Amici, c'è Businessman, o meglio, dito nella piaga.

Alison Boon canta Sorry, che sarebbe scusa, che scusa è una parola che dovrebbe essere usata abbastanza spesso di questi tempi, perché insomma di gente un po' distratta, chiamiamola così, un po' egoista in giro ce n'è parecchia, no? Quelli che vanno in giro per strada e pensano di essere da soli guardando il cellulare, magari vanno a sbattere contro qualcuno o anche a volte contro un palo, non si sa mai nella vita. Nei supermercati ognuno fa i cavoli suoi, tu sei lì che aspetti, ma insomma funziona così. Ma negli aerei succede di tutto, di tutto e di più, lo dice un sondaggio. Negli aerei, soprattutto a lunga tratta, dove la gente si annoia, si stressa e deve comunque fare qualcosa di utile per se stesso, perché è difficile tante volte prendere, non so, fare 10 ore di aereo e stare lì rilassati, godersi, insomma non è semplice, anche perché noi facciamo una vita piuttosto frenetica. Io devo confessare una cosa: quando mi fermo ai semafori mi strappo le sopracciglia, perché a casa non ci vedo, e allora vabbè, comunque sto molto attenta, ecco, quando scatta il verde metto giù. Allora, cosa succede sugli aerei di lunga tratta? Beh, allora, intanto trattoria, volano, perché c'è chi si porta anche da mangiare da casa, oltre a quello che magari può proporre la compagnia aerea, però tante volte si portano, non so, dei cibi un po' particolari, no? Quel bel formaggio che sa un po' di piedi, ecco, quelle robette un po' così. Poi c'è chi si toglie le scarpe, che non è molto raccomandato, perché poi con la pressurizzazione si rischia di non riuscire più a infilarsele, eh? Però stanno lì e magari hanno un piede che sa come il formaggio di quello a fianco. Poi attenzione a quelli che vogliono fare le foto e dal finestrino e magari sono seduti al lato passeggero, quindi vi vengono addosso, vi saltano in braccio e clic per scattare la fotografia. C'è chi si fa anche l'igiene dentale, a quanto pare, quindi filo interdentale. C'è chi si fa la manicure, ma soprattutto c'è chi non riesce a stare fermo, che gli manca la palestra e quindi continua su e giù del corridoio, su e giù del corridoio, dando un po' fastidio chiaramente a chi sta seduto. Ci vorrebbe magari una quiet zone, ecco, magari per certi voli, una invece che, non so, la famosa first class o business class, è proprio una quiet zone dove una persona può stare lì tranquilla, dove magari non si possono usare cellulari, tablet e quant'altro, e magari si eviti anche di fare o di avere certi comportamenti che possono dare fastidio al nostro vicino.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum, dice Roma. Sospensione valida almeno fino al 15 agosto. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre paesi. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi 2 giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia, selezionate a campione. Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più a livello globale rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro e intorno a 960.000 posti di lavoro. Il danno quasi si triplicherebbe rispetto al periodo 2015-2018, è la stima di una nuova ricerca guidata dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Nuoto, gli azzurri restano in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con il bronzo arrivato oggi da Ginevra Taddeucci alla terza medaglia personale. 20 i podi totali fin qui per l'Italia, frutto di 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. La Germania supera la Gran Bretagna al secondo posto. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

con Linger, pensate, è stato pubblicato nel 1993 ed è nato da una vera delusione d'amore adolescenziale di Dolores O'Riordan ed è servito proprio alla cantante per vincere il provino ed entrare quindi a far parte della band. Ancora buon pomeriggio da Daisy insieme a me fino alle ore 19.

The Luminers, Big Shot qui su Radio Verona. Cari amici, quest'estate ci sta veramente abituando ad un clima rovente, a temperature da record in alta quota addirittura, e un caldo decisamente anomalo anche in pianura, soprattutto da noi in Nord Italia ma anche nel Veneto. Ma quello che preoccupa di più è che, secondo un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento, quella del 2026 potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni. Cioè, avete capito? Praticamente saremo costretti ad altri lockdown, chiusi in casa con ventilatori e quant'altro. E quindi potrebbe anche lasciare il posto a un autunno fatto di eventi meteo estremi e particolarmente violenti, dice, come temporali e nubi parafragi, sempre a causa del Niño. Quindi, ve la ricordate l'estate del 2003? È stato un primato storico, c'era un caldo pazzesco, eppure il 2026 si conferma come una delle più roventi di sempre, mettendo quindi in discussione il primato storico del 2023. Quindi diciamo che zone come la Val d'Adige, ad esempio, sono state veramente massacrate da temperature superiori ai 35 gradi.

0: titolone, che giornata di M, oppure si dice a volte che sfiga, ma Aristotele svela come vincere l'angoscia della sfortuna e vivere felici. Ve lo dico tra poco, restate qui su Radio Verona.
1: Notti magiche a campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a campo. Prevendita biglietti su

0: Ticket One.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Duke Blücher nel film Frankenstein Junior si sentivano i cavalli che nitrivano, magari anche lo scricchiolio di una porta, perché adesso parliamo di sfiga. Hai presente quelle giornate in cui ti alzi, piove solo sopra la tua testa tipo nuvoletta di fantozzi, il caffè si rovescia sulla camicia bianca e sembri il bersaglio preferito del karma? Ecco, allora benvenuto nell'universo di Ma che sfiga! Ma prima di maledire gli astri o fare scorta di cornetti rossi e magari un po' di sale grosso da lanciare dietro le spalle, fermati un attimo, perché persino il caro vecchio Aristotele aveva capito tutto su questa sorte, ecco, chiamiamola, più che sfiga. Perché infatti il filosofo greco non parlava di situazioni sfortunate, ma di ticche. Per lui il caos succede e basta, la sfortuna è solo un evento casuale a cui noi, diciamo, appiccichiamo un'etichetta un po' tragica. L'angoscia quindi non nasce dalla sfiga in sé, ma proprio dal panico di non poter controllare la situazione, di non poter controllare l'universo. E la bella notizia sapete qual è? È che non si può fermare la pioggia, ma si può decidere di ballarci sopra, o almeno, ecco, diciamo, di aprire l'ombrello senza far danni. Comunque, diciamo che il giusto mezzo è tra il panico totale e l'indifferenza apatica di scegliere sempre una bella risata liberatoria, perché ridere della sfortuna le toglie subito tutto il potere. Anche quando una persona davanti a noi è un po' cattivella, ridigli in faccia, così gli toglierai veramente tanto potere. Ma è arrivato il momento di lasciare il potere alle notizie locali qui su Radio Verona. Restate con noi.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Dopo l'aggressione di sabato, un operatore AMIA al mercato dello stadio, azienda e sindacati lanciano l'allarme. Insulti, minacce, attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. AMIA sta preparando un protocollo per gestire le situazioni di rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. In primo piano l'adozione del PAT, il piano di assetto del territorio del comune di Verona. Il sindaco Tommasi comunica che il via libera è prossimo. A fine agosto il documento sarà consegnato a consiglieri circoscrizioni che avranno 45 giorni di tempo per le ultime osservazioni. Poi il voto in consiglio comunale è previsto prima del voto amministrativo della primavera prossima. Ma i dettagli dal traforo alla medianina, che avevano suscitato fibrillazioni in maggioranza, vengono rinviati ad un secondo step. Al nostro microfono il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.
5: Si sta trovando la quadra su quello che è stato un documento che ha fatto molto discutere, soprattutto l'approvazione del preliminare, come sapete, con il voto contrario insomma di alcune componenti della maggioranza, ma che sta vedendo la luce, la volontà di portare avanti un documento che davvero è nella stragrande maggioranza condiviso e innovativo e in linea con la città che vogliamo. Come si affronterà l'adozione del PAT e come si affronterà la soluzione finale di questo documento darà anche la misura di che capacità amministrative abbiamo. Trovare la quadra in 13-14 gruppi che siamo su un documento così discusso, così complicato, e mettendo davanti il tanto di buono che c'è dentro questo documento e magari fare qualche passo indietro su dei delle posizioni che si sono tenute per anni, è un grande esercizio di politica.
4: Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi, soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone, allagata in più punti. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: A Bovolone la normalità è arrivata solo verso sera, quando sono stati liberati i sottopassi, le cantine e l'acqua è defluita da strade e piazze. Dopo una notte di fulmini e di forte pioggia, la bassa veronese ha dovuto fare i conti con le conseguenze dei fenomeni violenti che seguono a periodi di grande caldo. A patire i danni maggiori è stata proprio Bovolone, al centro della bufera. Soprattutto nella parte est del paese, una bomba d'acqua ha messo in ginocchio una cinquantina di case. Le strade di collegamento con il centro sono state chiuse, un pulmino davanti all'area fieristica è rimasto bloccato nell'allagamento, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i due occupanti. Mentre la polizia locale e gli stessi cittadini hanno liberato dalle foglie le caditoie per consentire il deflusso dell'acqua, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati nello svuotare garage e scantinati.
4: Coin resta a Verona, dopo le mobilitazioni e la difficile gestione della crisi del gruppo per Verona è giunta la notizia decisiva per il negozio di Via Cappello. È stato siglato infatti il nuovo contratto di locazione con durata ventennale che garantirà la permanenza del grande magazzino nel cuore del centro cittadino nell'ambito della riorganizzazione aziendale e dell'ingresso di nuovi partner che hanno deciso di reinvestire sul marchio. La notizia più importante è la totale tenuta occupazionale. Tutti i posti di lavoro della sede veronese infatti sono stati riconfermati. Esprimiamo grande soddisfazione per la risoluzione di questa crisi che rischiava di colpire un presidio commerciale lavorativo fondamentale per la nostra città, è il commento della segreteria generale della CGIL di Verona. A Verona via dell'Artigliere resterà chiusa al traffico fino a martedì 11 agosto tra via San Paolo e via Mazza. Il comune comunica infatti il prolungamento dei lavori richiesti da Magis Calore per riparare una tubazione ammalorata della rete di riscaldamento. 7 milioni e mezzo di euro sono in arrivo per l'ex cinema Astra e oltre 2 milioni per il castello di Sanguinetto nel Basso Veronese. Sono i fondi previsti dal piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Lo annuncia la sottosegretaria alla cultura del governo Lucia Borgonzoni. Contributi per Verona pari a 7 milioni e 500 mila euro riguardano il restauro, la musealizzazione dell'ex cinema Astra che unirà la storica sala cinematografica del 1937 all'area archeologica sottostante. Già recuperati in parte i resti della Domus Romana, con questo importante contributo si procederà alla realizzazione di un museo auspicato anche dal ministro del turismo Mazzi, all'epoca sottosegretario alla cultura. Un altro comune, come detto, attendeva aiuti, si tratta di Sanguinetto e il piano destina più di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza, restauro e riduzione della vulnerabilità sismica del Castello Scaligero, in cui peraltro hanno sede anche gli uffici comunali. Torniamo in città, in via Pallone tornerà operativa la mensa per i senza tetto. La giunta infatti ha approvato la proposta di accordo di concessione dell'immobile alla Ronda della Carità per altri 5 anni. L'associazione pagherà un canone annuale ridotto di circa 3.100 euro. La notizia era attesa dai volontari, nelle scorse settimane avevano segnalato infatti l'aumento di persone in difficoltà nelle altre mense con situazioni di pericolo. Anche per gli operatori lo stabile servirà soltanto per la distribuzione dei pasti serali. È tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Meteo. Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte e poi aperture. Temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
2: Radio Verona Flashback.

sono gli addii di solito si versa qualche lacrima, ma noi vogliamo ridere, perché ridere fa bene all'umore, lo sanno tutti. Una risata allenta la tensione, fa diminuire gli ormoni legati allo stress come adrenalina, il cortisolo maledetto, e aumentare anche dopamina, endorfina e serotonina, che sono quelli buoni che ci fanno stare bene. Ma lo sapevate che ridere fa molto bene anche ai bambini? Infatti, come ha spiegato una esperta londinese che ha scritto proprio un libro, Il cervello ama ridere, le risate sono un ingrediente fondamentale per garantire una crescita sana ai nostri bambini. Quindi non soltanto per loro, ma anche per noi adulti, vero? È molto molto molto importante, perché comunque a livello fisiologico ridere influenza il battito cardiaco, la respirazione e persino la produzione di anticorpi. Quindi il sistema immunitario, scusate, ne gode, e la memoria pure. Quindi crea anche nuove connessioni familiari e amicali, insomma bisogna ridere, ridere, ridere, ridere il più possibile. Non è una cosa da scemi, ma anzi è una, diciamo, un gesto fondamentale che serve non solo per tirarci sul morale, ma proprio per darci più forza in tutti i sensi, sia psicologica che fisica. Anche questa canzone non è

0: Allora, perché mi ricordava il nome delle patatine, no? Le patatine Pai. Ma Pai è bellissima. Poi adesso, questa sera, si potrebbe andare proprio a Pai, perché c'è un festone. Infatti l'estate di Pai di Sopra, che è questa frazione di Torri del Benaco, questa sera, da questa sera, si anima con un nuovo appuntamento all'insegna della convivialità e della musica. Allora, stasera venerdì 8 e domani sabato 9 agosto il campo sportivo polivalente ospiterà la festa dell'ospite, che è una manifestazione che per residenti, anche per visitatori, con due serate ricche di pappa, gusto, quindi spettacolo, musica, divertimento per tutti quanti. Allora, gli stand gastronomici aprono già stasera dalle ore 19, quindi quando ho finito vado subito là a Pai, e non a mangiare le patatine Pai, ma a mangiare i piatti tipici, quindi di questo borgo affacciato sul lago di Garda. E poi ci sarà la possibilità di acquistare delle torte, il cui ricavato sarà devoluto ad Amo Baldo Garda Onlus. Questa sera alle ore 21 ci sarà il DJ che suona e fa musica, quindi divertimento go-go, mentre sabato, sempre dalle 21, spazio al rock con la tribute band Blood and Blood Tribute Band, che farà appunto musica dedicata a Bon Jovi. E ora, amici miei, restate con noi perché tra poco arriva anche Ginny con Less Than a Lover.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

particolare, tipo fare un buco nell'acqua. Quante volte di fronte magari a un progetto lavorativo che è andato in fumo, o un tentativo fallito, o una lunga discussione che non ha portato a niente di fatto, si pensa che si sta proprio per fare un buco nell'acqua. È un'espressione che fa parte del nostro quotidiano, un modo di dire colloquiale, insomma, così è come scavare, ecco, diciamo, dentro l'acqua, quindi non trovare niente, poi dipende in quale acqua si cerca di scavare. E guardando sui social ho visto di un signore veneziano che deve essere anche famoso, che invece lui parla delle parole veneziane che vengono usate e che a volte sono intraducibili. Ecco, per esempio la parola freschin, ha detto, la parola freschin è intraducibile, non esiste al mondo, dice, la parola freschin tradotta. Freschin che è riferito proprio a un odore particolare, non so, delle uova o del pesce, ma non marcio, a quello che lascia l'odore, quell'odore sulle mani, perché ha detto che quando per esempio il pesce è andato o un uovo è marcio, si dice che è marcio, ma l'odore da freschin è quello anche per esempio che si sentono sugli abiti quando non si asciugano molto bene, e sapete che hanno quell'odore, no? Non tanto gradevole. Ecco, quella è la famosa spusa da freskin, così ha detto questo signore che va veramente forte sui social, in particolare moda su Facebook, e che io ho visto e che racconta delle cose davvero interessanti, anche storiche, come per esempio l'etimologia, chiamiamola, della parola skei, che è veramente molto interessante. Se vi capita, andate a guardare su internet l'origine della parola skei, che da noi vuol dire soldi.

0: La grande voce di Beyoncé con Best Thing I, e ora il GR nazionale qui da Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Viale Tritoni a Pinarella sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A Portici, Napoli, i cadaveri in stato di decomposizione di un uomo e di una donna sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi dai carabinieri in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Una pensionata di 82 anni e il nipote di 43. Il duplice decesso risale ad almeno 5 giorni fa. Ipotesi infarto per lui, poi malore per lei. Crisi migratoria a Ceuta. Madrid avverte l'Italia: riaprite i confini entro 24 ore o ci saranno conseguenze. Palazzo Chigi replica: non accettiamo ultimatum, i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per il governo Sanchez quella dell'Italia è stata una decisione presa su motivazioni pretestuose, non conformi né al codice frontiere né alla realtà dei fatti. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i tre stati. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. MotoGP, un super Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone alle spalle del pilota Aprilia, Fernandez e di Gian Antonio. Tredicesimo Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17, domenica alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

ci più paghi. Per fortuna non avevo una mamma, l'ho in provincia di Vicenza. Infatti, come vi dicevo, dal 1° settembre scatta la tariffazione puntuale, quindi i conferimenti nei contenitori smart saranno tracciati con ecotessera o app. Il principio è uno, praticamente chi più inquina più paga, quindi bisogna cercare, almeno ecco, gli abitanti di Malo devono cercare di riciclare il più possibile, no? Di inventarsi magari una nuova vita, di qualche scatola che buttano o qualcosa comunque che si butta. Quindi da quella data i conferimenti effettuati da ciascuna utenza verranno registrati e utilizzati al fine del calcolo della tariffa. Praticamente più uno produce rifiuti più paga, ci sarà ovviamente un tot, un forfait dove è compreso già in quello che si paga normalmente, però oltre si andranno a pagare quindi dei soldini aggiuntivi. Questo, vi tranquillizzo, succede a Malo, ecco, sia per quanto riguarda le utenze domestiche sia per quanto riguarda invece le utenze commerciali. Sono un po' preoccupata, devo dire la verità. No, ma però non molto, perché a me piace tantissimo riciclare, lo trovo interessante e anche estremamente creativo. E c'è Naked su Radio Verona con Looking for Something.

unico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, il mal di testa e le debolezze dovute all'età o alle fatiche straordinarie. Ma cosa c'è dentro? 30 grammi di noce di cola e 10 grammi di foglie di coca boliviana infuse in un litro di misto alcolico. Ingredienti che probabilmente arrivavano attraverso i missionari che andavano in quel periodo in America Latina e in Africa, no? Che poi sarebbero gli stessi ingredienti che, secondo la ricostruzione storica, sono stati poi utilizzati più avanti dal farmacista americano per fare la Coca-Cola. Ecco, si tratta di un preparato medicinale alcolico che però in America aveva questa variante dell'eliminazione dell'alcol, perché era entrato in vigore il proibizionismo nello stato della Georgia e quindi lo hanno sostituito con acqua gassata e sciroppo di zucchero. Però viene dalla Toscana la Hoja Hola con la Hannuccia Horta in un bicchiere di harta. Lo ricordo bene, era una cosa che si diceva spesso a Firenze. Anna Mena su Radio

Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla.

0: Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Luca Tuca questa sera può andare in quel di Santa Viola, vero? Che c'è un festone, sapete che dal 7 al 16 agosto il Monte Santa Viola d'Azzago di Grazzano ospiterà quindi la Festa Grande Santa Viola 2026, che è questa manifestazione che si distingue per questo ricchissimo programma molto molto seguita, spettacoli dal vivo, tradizioni popolari, appuntamenti religiosi, sport, cucina, insomma c'è veramente di tutto e di più e va avanti per parecchi giorni, quindi già da stasera si può andare in quel di Santa Viola e godersi una bella serata. Questa sera la kermesse sarà Orion Festival House e Tech House, quindi per chi piace questo tipo di musica. Bene amici, è arrivato il momento di salutarci, io vi do quindi appuntamento a lunedì, vi auguro un felicissimo weekend, sempre ancora dalle 16 alle 19, perché il nostro buon Matteo Sambugaro è ancora in vacanza, birichino, quando torni. Però non dimenticatevi domani mattina di seguire Nadia che vi illustrerà tutti gli eventi del weekend nel nostro territorio. Ancora mille besos da Daisy, ci sentiamo lunedì e ancora felice weekend.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Meteo.
8: Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte e poi aperture. Temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
2: Radio Verona.

0: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.
1: A Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum. I controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto, la secca replica di Palazzo Chigi. Matteo Salvini torna in visita da Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Il nostro impegno è che esca il prima possibile, ha detto il vice Premier all'uscita dal carcere di Bollate. Chiede di andare avanti sulla norma anti-risarcimenti ai parenti di rapinatore e dei ladri, aggiunge. E ancora non abbiamo parlato di grazia. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Tennis, forfè di Jasmine Paolini al WTA di Cincinnati. Ancora alle prese con un problema al piede, l'azzurra cercherà di tornare in campo per lo US Open. Intanto Arnaldi va a caccia degli ottavi al Masters 1000 di Montreal, di fronte l'olandese Griekspoor. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Notti magiche a Campo. Dall'8 al 10 agosto la musica illumina Campo Brenzone sul Garda. 8 agosto Fondazione Arena. Grande concerto lirico con 5 voci straordinarie e il pianoforte di Cecilia Gasdia. 9 agosto Paola Turci. Intimamente, voce e chitarra. 10 agosto Pippo Pollina con il Palermo Acoustic Quintet. Notti magiche a Campo. Prevendita biglietti su Ticket One.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Dopo l'aggressione di sabato a un operatore AMIA al mercato dello stadio, azienda e sindacati lanciano l'allarme. Insulti, minacce, attacchi sui social contro i dipendenti sarebbero sempre più frequenti. AMIA sta preparando un protocollo per gestire le situazioni di rischio e chiede a cittadini e politica di abbassare i toni.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, microfoni Giovanni Salvatori. In primo piano l'adozione del PAT, il piano di assetto del territorio del comune di Verona. Il sindaco Tommasi comunica che il via libera è prossimo. A fine agosto il documento sarà consegnato a consiglieri circoscrizioni che avranno 45 giorni di tempo per le ultime osservazioni. Poi il voto in consiglio comunale è previsto prima del voto amministrativo della primavera prossima. Ma i dettagli dal traforo alla medianina che avevano suscitato fibrillazioni in maggioranza vengono rinviati ad un secondo step. Al nostro microfono il sindaco di Verona, Damiano Tommasi.
6: Si sta trovando la quadra su quello che è stato un documento che ha fatto molto discutere, soprattutto l'approvazione del preliminare, come sapete, con il voto contrario insomma, di alcune componenti della maggioranza, ma che sta vedendo la luce, la volontà di portare avanti un documento che davvero è nella stragrande maggioranza condiviso e innovativo e in linea con la città che vogliamo. Come si affronterà l'adozione del PAT e come si affronterà la soluzione finale di questo documento darà anche la misura di che capacità amministrative abbiamo. Trovare la quadra in 13-14 gruppi che siamo su un documento così discusso, così complicato, mettendo davanti il tanto di buono che c'è dentro questo documento e magari fare qualche passo indietro su delle posizioni che si sono tenute per anni è un grande esercizio di politica.
4: Notte di forte maltempo nel veronese con decine di interventi, soprattutto nella bassa, in particolare a Bovolone allagata in più punti. Sentiamo Lucio Salgaro.
7: A Bovolone la normalità è arrivata solo verso sera, quando sono stati liberati i sottopassi, le cantine e l'acqua è defluita da strade e piazze. Dopo una notte di fulmini e di forte pioggia, la bassa veronese ha dovuto fare i conti con le conseguenze dei fenomeni violenti che seguono a periodi di grande caldo. A patire i danni maggiori è stata proprio Bovolone, al centro della bufera. Soprattutto nella parte est del paese, una bomba d'acqua ha messo in ginocchio una cinquantina di case. Le strade di collegamento con il centro sono state chiuse, un pulmino davanti all'area fieristica è rimasto bloccato nell'allagamento, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i due occupanti. Mentre la polizia locale e gli stessi cittadini hanno liberato dalle foglie le caditoie per consentire il deflusso dell'acqua, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati nello svuotare garage e scantinati.
4: Coin resta a Verona dopo le mobilitazioni e la difficile gestione della crisi del gruppo per Verona è giunta la notizia decisiva per il negozio di Via Cappello. È stato siglato infatti il nuovo contratto di locazione con durata ventennale che garantirà la permanenza del grande magazzino nel cuore del centro cittadino nell'ambito della riorganizzazione aziendale e dell'ingresso di nuovi partner che hanno deciso di reinvestire sul marchio. La notizia più importante è la totale tenuta occupazionale. Tutti i posti di lavoro della sede veronese infatti sono stati riconfermati. Esprimiamo grande soddisfazione per la risoluzione di questa crisi che rischiava di colpire un presidio commerciale lavorativo fondamentale per la nostra città, è il commento della segreteria generale della CGIL di Verona. A Verona, via dell'Artigliere resterà chiusa al traffico fino a martedì 11 agosto tra via San Paolo e via Mazza. Il comune comunica infatti il prolungamento dei lavori richiesti da Magis Calore per riparare una tubazione ammalorata della rete di riscaldamento. 7 milioni e mezzo di euro sono in arrivo per l'ex cinema Astra e oltre 2 milioni per il castello di Sanguinetto nel Basso Veronese. Sono i fondi previsti dal piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali. Lo annuncia la sottosegretaria alla cultura del governo Lucia Borgonzoni. Contributi per Verona pari a 7 milioni e 500 mila euro riguardano il restauro, la musealizzazione dell'ex cinema Astra che unirà la storica sala cinematografica del 1937 all'area archeologica sottostante. Già recuperati in parte i resti della Domus Romana, con questo importante contributo si procederà alla realizzazione di un museo auspicato anche dal ministro del turismo Mazzi, all'epoca sottosegretario alla cultura. Un altro comune, come detto, attendeva aiuti, si tratta di Sanguinetto e il piano destina più di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza, restauro e riduzione della vulnerabilità sismica del Castello Scaligero, in cui peraltro hanno sede anche gli uffici comunali. Torniamo in città, in via Pallone tornerà operativa la mensa per i senza tetto. La giunta infatti ha approvato la proposta di accordo di concessione dell'immobile alla Ronda della Carità per altri 5 anni. L'associazione pagherà un canone annuale ridotto di circa 3.100 euro. La notizia era attesa dai volontari, nelle scorse settimane avevano segnalato infatti l'aumento di persone in difficoltà nelle altre mense con situazioni di pericolo. Anche per gli operatori lo stabile servirà soltanto per la distribuzione dei pasti serali. È tutto, a più tardi.
8: Meteo. Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte e poi aperture, temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.
13: Il

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kami e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum. I controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto, la secca replica di Palazzo Chigi. Matteo Salvini torna in visita da Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Il nostro impegno è che esca il prima possibile, ha detto il vice Premier all'uscita dal carcere di Bollate. Chiede di andare avanti sulla norma anti-risarcimenti ai parenti di rapinatori e dei ladri, aggiunge. E ancora non abbiamo parlato di grazia. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Tennis, forfè di Jasmine Paolini al WTA di Cincinnati. Ancora alle prese con un problema al piede, l'azzurra cercherà di tornare in campo per lo US Open. Intanto Arnaldi va a caccia degli ottavi al Masters 1000 di Montreal, di fronte l'olandese Griekspoor. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: A Dosso Buono tutte in saldo.
4: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
3: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
4: Sport relax, con stile, in Viale Europa a Dosso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Affrettatevi, ultimi giorni.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Domani sabato 8 agosto infiltrazioni umide sul Veneto porteranno una giornata variabile con nuvolosità irregolare e schiarite soprattutto nel pomeriggio. A Verona possibili deboli piogge nella notte, poi aperture, temperature tra 24 e 34 gradi con afa. Sui litorali cielo poco nuvoloso, sul Garda nubi e schiarite con ampi rasserenamenti dalla sera.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback. Go.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Radio Verona.
2: The Dance Club.
1: The Dance Club.
3: Su Radio Verona. Dance Club.
1: Radio Verona. Radio Verona.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Verona.